0: quasi 700, quelli presentati quasi tutti dall'opposizione, che si prepara all'ostruzionismo. Meloni legge i sondaggi del giorno e prova a costruirsi una legge elettorale su misure. È vergognoso, ha ribadito ieri la segretaria del PD Elie Schlein. Tre gli emendamenti unitari presentati dalla maggioranza. Quello più contestato prevede la reintroduzione delle preferenze, ma non per i capilista, dove viene eliminata anche l'alternanza di genere. Sembra invece perdere quota l'ipotesi del ballottaggio, voluto da Fratelli d'Italia per provare a frenare l'ascesa di Vannacci, contraria alla Lega, incerta Forza Italia. Alla fine è stato presentato un solo emendamento a firma di Marcello Pera e sarà discusso direttamente in aula al Senato, non in commissione.
1: Il ministro della giustizia Nordio invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda del cittadino bengalese di 40 anni scarcerato dopo 48 ore nonostante fosse accusato di aver commesso abusi sessuali nei confronti di una ragazzina di 13 anni nel market dove lavorava come commesso. L'uomo ha confessato, ha collaborato con le indagini, si è detto pentito per quello che ha fatto. Queste sono le motivazioni con cui il giudice non ha convalidato il fermo e lo ha sostituito con l'obbligo di firma in commissariato, una decisione che ha fatto insorgere la destra a partire da Giorgia Meloni. Difficile andare avanti con sentenze così, ha detto la Presidente del Consiglio, mentre Salvini è tornato a riproporre la castrazione chimica. Critiche anche dal centrosinistra sulla scarcerazione del quarantenne, un fatto molto grave, lo definiscono le opposizioni, con il PD che ha annunciato un'interrogazione parlamentare. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
2: Polare Network.

0: Extended Play, il brano dei Jumbonix per la Throughtaft Record, Talk to the Animals. A volte si hanno più soddisfazioni, eh? Non è questo il caso, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori, super mattiniere e super mattinieri dei 103.1 di Radio Città Fujiko. Sabato ci sarà il terzo incontro per il 50° di Radio Città Fujiko, ne parleremo nel last minute, poi avremo due bei libri per voi. Penso che anche Silvia oggi porti una pubblicazione molto molto importante da quel che sono riuscito a intercettare nelle nostre recenti conversazioni. Lettura però delle prime pagine che, come ben sapete, vi ho offerta da...
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: E allora iniziamo con Corriere della Sera a seguire Repubblica, le prime due testate. Leggiamo dal Corriere il titolo principale: di alta tensione tra Mosca e Berlino. La Germania dice: i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino afferma: aiutano i terroristi, reagiremo. Chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles, solidarietà della Premier a Merz. Il caso Fedorov, attacco a Crosetto. L'accusa dei tedeschi, fine delle illusioni sui legami con lo zar, storia di un'escalation. Intanto giù le borse europee, piazza affari al meno 1,3%. Guerra e inflazione spingono la fuga dai titoli di Stato. A centro pagina la politica interna, scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio, Lega la sfida a Salvini, politica le modifiche alla legge elettorale. Cronaca Torino, si muove Nordio, il GIP lo scarcera dopo gli abusi su una tredicenne, l'ira di Meloni. Milano, la corsa a sindaco per le città calabresi verso la candidatura a Palazzo Marino. Intervista con La Russa: non capisco le levate di scudi della sinistra. Chiudiamo il Corriere della Sera, concludiamo questa prima parte con Repubblica. La guerra di Putin all'Europa. La Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Allarme per l'escalation di attacchi ibridi. Mosca, illazioni per motivi elettorali. L'Unione Europea annuncia una risposta. Meloni, che aggredisce un alleato, minaccia anche noi. Intanto il ministro degli esteri estone vuole che molliamo Kiev. Basta con il culto della colpa, così l'AFD sbianchetta il nazismo. Balzo in avanti dell'inflazione, prezzi massimi dal 2023. A guidare i rincari sono soprattutto i beni energetici e l'effetto contagio comincia a farsi sentire per altri prodotti. Milano, calabresi pronto a candidarsi, voglio percorrere una strada nuova. La conclusione 1943-2026, scompare Enzo Bianchi, il monaco laico, ha fatto della vita un vero dogma. Con questo saluto portato da Massimo Recalcati si conclude la prima pagina di Repubblica e la prima parte di Lettura per oggi, mercoledì 2 settembre. Mikaton, il brano che vi propongo sempre in playlist mattutina con la voce di Lisa Bassange, Asian Man. Torniamo tra poco con Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Il Domani.

Mikaton alle 7 quasi e 14 minuti, tanto da quello che abbiamo letto dai principali quotidiani, dall'apertura. L'Europa, la NATO, l'Europa, l'Unione Europea, la guerra con Mosca la vuole purtroppo assolutamente. Una volta liberati i territori dell'Ucraina orientale di parte russofona, a questo punto certamente non si accetta, anzi tutt'altro, si portano avanti ed è un attimo creare dei casus belli come stiamo vedendo. Oltretutto questo episodio, che è dubbio, con guerra ibrida, ha certamente dei contenuti oscuri che non sono esattamente immediati. Quello che è certezza è che l'attacco al Nord Stream è stato portato dall'Ucraina. Per cui, insomma, un altro episodio che dà adito all'aspetto di bellicismo contro la Russia da parte dell'Europa. Ecco, i motivi, quello è un altro discorso. Su questo, anzi, al 333-180-9494, se vogliamo motivo di co-conduzione e conversazione, sono oltre che ben disponibile. Dal manifesto Gangs of Gaza, titolo principale, Israele trova un altro modo per controllare la striscia, una rete di milizie palestinesi stipendiate, armate per fare il lavoro sporco. E qui ci si rimanda a tempi addietro, perché quando c'era l'occupazione nazista in Italia c'era chiaramente chi collaborava con le SS. Per proteggere i mercenari Tel Aviv ha fatto una strage, e guardate che è quello che è capitato a Marzabotto, a Stazzema e quant'altro, e vuole provocare scontri interni e lasciare i suoi soldati nelle retrovie. La testimonianza: pioggia di bombe, ci ha salvato una casa in rovina. Il piano: Israele manda alla guerra i collaborazionisti, termine che, senza aver letto questo occhiello di approfondimento, ho citato in precedenza. Meloni imbrigliata nel ballottaggio, le opposizioni si compattano al Senato e depositano emendamenti unitari. I guai della destra: maggioranza nel panico generale, campo largo, non servono le primarie ma una visione. Droni bomba, Berlino accusa la Russia, Unione Europea e la NATO contro gli attacchi ibridi. Comunali a Milano, calabresi in campo, forza la mano al PD. Il Fatto Quotidiano: qui tra Germania, paesi del Baltico, ci mettono un attimo a trovare un aspetto tale. Report: la Rai nel marasma, pensa a un quadrumvirato, le comiche contro lo sciopero, quattro conduttori o rinvio a gennaio. Poi c'è con Fedorov, Crosetto irrita Zelensky e Mosca. Unplane: il consulente ucraino mette d'accordo i due nemici, tutti contro tutti, incredulità da Kiev, ironie da Zakharova. Merz accusa Putin e l'ucraino minaccia i voli civili in Russia, cieli non più sicuri. No al ballottaggio, Melonellum, la Lega e Forza Italia lasciano solo Meloni con Pera. Candidato per Milano, Calabresi soffre, ma sulle primarie la Schlein è tiepida. Un'ondata di vendite, crollo mondiale dei bond, legge di bilancio in tilt. Sopra la testata, le due righe che chiudono la prima pagina del Fatto, per esaltare Salis contro Schlein e Conte, si rivede il cementificatore burlando. Ultimo domicilio conosciuto, lo yacht di Aldo Spinelli quando non c'era Toti. E poi il saluto, Enzo Bianchi, fede e passione di un irregolare, scompare a 83 anni. Chiudiamo la seconda parte con il Domani. Guerra ibrida, l'accusa di Berlino, c'è Mosca dietro i droni a Lipsia. In Germania un mese fa un velivolo provò a colpire un cargo ucraino. Merz: operazione della Russia, la NATO, prove schiaccianti, l'Unione Europea, risponderemo. Chiuso il consolato a Bonn e l'ira di Putin. Trump bombarda Hormuz, ma fa felice solo i falchi di Teheran, e lo stesso Pentagono è nel caos. Il clima è il principale indiziato, cosa insegna alla politica la tragedia del Nepal. Le forzature della destra, la legge serva a eleggere e non a governare. Caos Melonellum, appunto, destra spaccata sul ballottaggio.
ballottaggio, liti e dispetti nella maggioranza. Report: Rannucci attacca tutti, quel servizio fake di Presutti. Salutiamo anche dal Domani, per quanto riguarda l'addio a padre Enzo Bianchi, luci e ombre, dice il Domani, dell'uomo del dialogo. 7:18 minuti, conclusa la seconda parte, The Bamboos, lo stacco musicale che ci traghetta verso la conclusione con le ultime due testate che sono Il Resto del Carlino e Il Giornale. Poi linea al GR di Popolare Network.

Chiude questa prima parte mercoledì 2 settembre con la lettura delle prime pagine dal Resto del Carlino. Titolo principale è quello: scontro Berlino-Mosca, in campo Europa e NATO, escalation della guerra ibrida, il drone all'aeroporto di Lipsia era un attentato russo. Von der Leyen, risponderemo, non vede l'ora. Ira di Putin, il Cremlino deride l'Italia per l'incarico a Fedorov. A centro pagina, Calabresi si candida a sindaco di Milano, ma Schlein frena, il giornalista pronto per i Dem, la segretaria ferma prima il programma. Legge elettorale, restano i dubbi sul ballottaggio, si va verso l'election day, fronda interna della Lega, nuovi raid degli Stati Uniti su Hormuz, rappresaglia di Teheran, il petrolio sfiora i $90 al barile, missili iraniani sulla Giordania, diesel e benzina sempre più su. Null'altro da aggiungere dal Resto del Carlino. Quindi concludiamo con il giornale che riporta questo titolo: arriva la guerra in Europa, dai, è arrivata, la Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove, l'Unione Europea risponderemo, Meloni uniti contro le intimidazioni e il Cremlino minaccia tutti. A centro pagina, Milano, Calabresi corre da sindaco le contraddizioni e il gelo Conelli, il figlio del commissario in campo a sinistra. Al che a fondo pagina, dal giornale, i servizi segreti dietro la foto di Report, esclusiva svolta sul caso dell'autogrill, e la conclusione del giornale alle 7:25 minuti. Non so se avete notato che ho sbagliato il jingle di apertura e di chiusura per la lettura delle prime pagine, allora siccome li ho invertiti adesso metto a posto portando anche quello che doveva essere nell'inizio di

0: di nuovi nomi alla lista dei cittadini russi sanzionati dall'UE. Mentre Berlino ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà da diversi paesi europei, un portavoce del ministro degli esteri russo ha annunciato risposte devastanti a quelle che Mosca definisce misure antirusse. Da Berlino per Popular Network, Walter Rauli.
1: La guerra tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore nel Golfo Persico ci sono stati nuovi attacchi incrociati. In studio mi ha raggiunto Andrea Monti. Andrea.
2: Buongiorno, secondo la Mezzaluna Rossa iraniana nel sud del paese 4 persone, tra cui un bambino, sarebbero morte in un attacco missilistico che avrebbe colpito una festa di matrimonio. Un portavoce militare americano ha risposto che l'esercito di Washington non prende mai di mira obiettivi civili. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale di Teheran, ieri nel paese ci sarebbero state anche altre 7 vittime. Le forze iraniane, da parte loro, tra ieri sera e questa notte hanno sparato contro obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania, Iraq e Kuwait. I pasdaran iraniani sostengono di aver ucciso diversi soldati in uno di questi attacchi, ma la notizia non è confermata. A quello che succede nel Golfo Persico sono legate, almeno in parte, le grandi questioni economiche internazionali. A New York ieri sera la borsa ha chiuso la seduta con il costo del petrolio in forte aumento, intorno a $90 al barile. Nella zona euro e in Italia ad agosto l'inflazione è salita al 3,3% su base annua, il dato più alto dal settembre 2023. Da segnalare anche una crescita dei tassi di interesse sui titoli di Stato a livello globale, con una tendenza generalizzata a vendere questo tipo di obbligazioni. Tra le ragioni anche i timori sulla sostenibilità di debiti pubblici come quello degli Stati Uniti, dove il rendimento dei titoli a scadenza decennale ha superato i livelli toccati nel 2025, durante la crisi dei dazi scatenata da Donald Trump. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
3: Le pressioni legate alle crisi dei conflitti hanno spinto nuovamente al rialzo petrolio e gas, producendo un calo della domanda di titoli di Stato statunitensi, già sotto pressione per gli investimenti in intelligenza artificiale. I bond decennali sono tornati al 4,75% e gli annunci del segretario al tesoro Bessent di acquisti per almeno 1.000 miliardi di dollari non hanno avuto alcun effetto, ma più dei timori per il debito, cresciuto a livelli record, pesano i dubbi sull'ennesimo approccio speculativo della stessa amministrazione Trump. Il primo governo della Casa Bianca, in gigantesco conflitto di interessi, è già finito al centro delle polemiche per i sospetti di insider trading sia nelle aziende dei chip come Nvidia, sia nelle compagnie petrolifere o nei bitcoin. Ora un'ipotesi è che ci sia in corso un'azione speculativa con vendita al ribasso proprio sui titoli di Stato per permettere alle imprese che lavorano nel campo dei fondi speculativi di fare immensi profitti, ricomprando poi i titoli al momento nel quale i prezzi saranno tornati appetibili e i guadagni molto ingenti.
1: Veniamo alla politica italiana con la legge elettorale. Da oggi inizia in commissione al Senato la discussione sugli emendamenti, quasi 700 quelli presentati, quasi tutti dall'opposizione, che si prepara all'ostruzionismo. Meloni legge i sondaggi del giorno e prova a costruirsi una legge elettorale su misura. È vergognoso, ha ribadito ieri la segretaria del PD Elly Schlein. 3 gli emendamenti unitari presentati dalla maggioranza. Quello più contestato prevede la reintroduzione delle preferenze, ma non per i capilisti, dove viene eliminata anche l'alternanza di genere. Sembra invece perdere quota il ballottaggio voluto da Giorgia Meloni per provare a frenare l'ascesa di Vannacci. La Lega è contraria, Forza Italia è incerta. Alla fine è stato presentato un solo emendamento a firma Marcello Pera e sarà discusso direttamente in aula al Senato e non in commissione. Ascoltiamo Flavia Perina, giornalista, editorialista politica della Stampa.
4: Dietro questa questione, che è apparentemente una questione tecnica, una questione di posizionamento dei vari partner del centrodestra, c'è in realtà una questione politica grande come una casa. Giorgia Meloni ha un bivio. Da una parte c'è la suggestione di modificare radicalmente l'alleanza di centrodestra che regge più o meno inalterata da 30 anni, trasformando un'alleanza tra la destra, il centro e un movimento sovranista di forte radicamento al nord in un'alleanza di destra, estrema destra e chi vuole starci ci sta. Dall'altra parte invece c'è l'idea di conservare l'assetto attuale dell'alleanza correndone i rischi relativi, e cioè il rischio di perdere le elezioni. A questo è il bivio che divide anche all'interno un po' tutti quanti i partiti.

0: perché lo abbiamo visto all'interno di Fratelli d'Italia, ci sono voci che dicono ma alla fine se l'obiettivo è vincere, perché non allearsi con Vannacci e tentare un'operazione di costituzionalizzazione del movimento di Vannacci? E c'è invece chi dice no, noi al costo di chi corre il rischio di perdere o comunque di non arrivare al premio di maggioranza, dobbiamo assolutamente tenerlo fuori, perché è un cambiamento di scenario così enorme, così rilevante, che non ci dà nessuna garanzia per il futuro. Quindi è questa la questione politica, assai più larga del tema del ballottaggio, e provoca delle incertezze enormi un po' all'interno di tutti gli schieramenti.
1: Ha accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente, poi l'ha accompagnata in ospedale per scappare subito dopo in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. L'uomo, 47 anni, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerca. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali. Il ministro della giustizia Nordio invierà gli ispettori al tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda del cittadino di 40 anni bengalese, di origini bengalesi, scarcerato dopo 48 ore nonostante fosse accusato di aver commesso abusi sessuali nei confronti di una ragazzina di 13 anni nel mini market dove lavorava come commesso. La destra è insorta e ha immediatamente

0: di una nuova importantissima traduzione dell'Antico del Nuovo Testamento.
1: Apre oggi l'83esima edizione della mostra internazionale.

E dopo l'aspetto in orchestra, alla festa ci saranno anche le Tremende, una band ska a prevalenza femminile, Tremende, fondate a Bologna nel 1989. Musica di queste esperte musiciste riflette passione ovviamente per lo ska, ma anche per reggae, punk e rock, con predilezione per grande energia e carica. Ed emozione, ovviamente, come il titolo di questo brano che ho voluto riportare, delle Tremende, che saranno alla festa di Radio Città Fujiko, sabato 5 settembre, dalle 18 alla casa di quartiere Scipione dal Ferro.

Beata ingenuità, io che pensavo fatti un torrone, no, non è esattamente quello, anche perché in seguito poi un bombolone, capisco che io sono molto ingordo di dolci, ma qua attenzione alla glicemia, ma non penso che intendessero al famoso dolce cremonese del torrone, ho sbagliato.

forse anche giusto, bisogna poi anche bere qualcosa, no? E sono tremende, e a forza di torrone, porrone, birrone, bombolone, il brano porta il titolo di Emozione.

sbagliato niente, è un menù perfetto, guarda. E intanto ringraziando le tremende per questa partecipazione, ringraziando anche chi ha organizzato questa terza festa sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, Banda Roncati, le tremende e una reunion in cui chiudiamo questa playlist di anticipazione per la musica, oltre che alcuni DJ di Radio Città Fusicola. Reunion è dei Fratelli Pingone, la prima rag band ad essere formata nella nostra città, attiva negli anni 80 e 90, è una reunion famosi per la follia e l'entusiasmante carica dei loro live che avvenivano nelle più disparate situazioni, come palchi dei live fest o festival cittadino in feste più o meno legati a ogni parte del circondario. Aprivano concerti di band come The Wailer, Pittura Fresca, Africa United, insomma direi proprio che abbiamo una formazione più che interessante, quindi vi aspettiamo per il terzo compleanno di Radio Città Fusicola, terza festa di compleanno alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50 dalle ore 18 sabato 5 settembre. Ho anche i Fratelli Pingone, eccoli qua.

0: momento.
1: È una bella reunion con i fratelli Pingone per la conclusione, Pinguan per la conclusione di questa piccola anticipazione che ho voluto dare in occasione della festa, terza festa di Radio Città Fujiko. Quindi a questo punto non ci resta che procedere con la nostra diretta portando linea alla pubblicità, ricordando il 333-180-9494 per comunicazione, co-conduzione in diretta e anche per portare a casa il libro o i libri che saranno in palio durante il Voltiamo Pagina. Ringrazio anche Fabio, è arrivato un po' dopo la lettura delle prime pagine, però buongiorno Bologna, il drone Alipsia è forse russo, l'attentato al Nord Stream 2 è sicuro ucraino, sì, direi proprio, come ho notato anche sottolineato durante la lettura delle prime pagine. Pubblicità, voltiamo pagina, a tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Trionfi la giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333 180 9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
7: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni

0: Ecco, 8.03 minuti, l'inizio del Voltiamo Pagina, il primo informazione completa, stagione 2026-2027, con il lento adagio insopportabile che in questo periodo accoglie solitamente quando ci si incontra. Finite le vacanze! Beh sì, finite le vacanze, purtroppo, però ben contenti anche di portare per voi, grazie alla collaborazione di Libreria Ubic, motivo per arricchire la vostra e la nostra biblioteca. E oggi veramente con dei tomi importanti che penso entrambi non saranno poi loro a essere ritirati, ma avremo dei parallelismi. Non so, azzardo questa conclusione, vediamo se ho azzeccato. Intanto con un caloroso abbraccio do il buongiorno a Silvia Albertazzi, ben ritrovata.
1: Buongiorno Willy, buongiorno a tutte e a tutti e ben ritrovato.
0: Oh, siamo tornati, finite le vacanze, sì, finite le vacanze. Buongiorno anche a Stefano, il nostro notaio, che fa ciao a distanza, non riesco a vederlo in angolo, ma sempre sorridente e presente per ufficializzare e per collaborare con i nostri contenuti. Avremo il video magari quest'oggi anche di presentazione sul sito www.radiocittafugico.it. Silvia, staremo assieme, visto che non c'è Lady Peo ancora. Fino alle 9, così hai capito, hai 984 pagine da presentare,
1: sì.
0: So che non ti manca la parola, però hai bisogno magari di un pochettino più di tempo, perché il contenuto che ho letto anche su Alias del Manifesto nella domenica appena trascorsa merita assolutamente. Un libro che volevo acquistare pure io, però mi sono detto ne ho ancora tanti, andiamo con calma, perché le 984 pagine richiedono un'attenzione che giustamente nelle tue vacanze hai avuto modo di portare a questo volume molto importante. Di che si tratta, Silvia?
1: Dunque, si tratta di Tutti i racconti di Lori Moore. E quando si dice tutti i racconti, non è...
0: Sono tutti!
1: Sono proprio tutti! Okay. Tutti i racconti che lei ha pubblicato dal 1982, mi pare, fino ai giorni nostri. Quindi sono più di 40 anni di racconti, sono all'incirca una quarantina di racconti anche, che fanno parte delle quattro raccolte che la scrittrice americana Lori Moore ha pubblicato. Si parte dalla prima raccolta, che in italiano fu tradotta come Tutto da sola, in inglese invece era Self-Help, che è molto più che rende molto di più l'idea.
0: Sì.
1: Di cosa sono questi racconti, perché sono la maggior parte sono fatti come questi manuali di auto non mi vengono le parole italiane.
0: Beh, dillo in inglese.
1: Di self improvement.
0: Ah, ok.
1: Di manuali per imparare a fare le cose,
0: per migliorarsi, per nel fare le cose.
1: Infatti. E sono racconti molto, molto particolari, che la segnalarono subito come una scrittrice originale, perché lei appunto ti insegna come parlare a tua madre, ma anche
0: per... Vedi che dovevo acquistarlo, lo sapevo io.
1: Ce n'è uno anche su come suicidarsi, quindi insomma,
0: anche potrebbe essere.
1: E via di questo passo. Poi dopo ci sono i racconti di quella che è considerata la sua raccolta migliore, cioè Ballando in America, che furono particolarmente apprezzati da autori del calibro di Julian Barnes. Lori Moore fu notata, diciamo, nel mondo anglofono, tanto americano quanto inglese, proprio grazie a una recensione entusiastica di questo libro, Ballando in America, che Julian Barnes pubblicò, se non ricordo male, sulla New York Review of Books. Adesso non voglio dire una cosa
0: ma
1: per un'altra.
0: Ma quindi lei tendenzialmente scrive o ha scritto racconti?
1: Ha scritto anche quattro romanzi.
0: Quattro romanzi.
1: Però i romanzi non hanno avuto la stessa fortuna,
0: okay,
1: dei racconti. Lei stessa dice che scrivere un romanzo per un autore di racconti è una cosa difficile, perché è come, lei dice, nuotare in alto mare e non vedere
0: nell'oceano,
1: la riva, e non vedere mai la riva davanti. Io ne ho letto uno di questi romanzi, L'ospedale delle rane, ed era piuttosto simpatico, perché lei è una scrittrice che ha un fortissimo senso dell'umorismo.
0: Immaginavo dai temi dei racconti, immaginavo che ci fosse.
1: Però i racconti, sulla forma racconto lei riesce meglio. Poi dopo c'è un'altra raccolta, che si intitola Amo la vita in italiano, il titolo originale non è esattamente questo, ma non me lo ricordo più, e poi per finire Bark, l'ultima raccolta, che mi sembra sia del 2014. Sono state messe tutte, cioè tutti i racconti, non è stato tolto niente, sono tutti i racconti che lei ha fatto.
0: Opera omnia di racconti.
1: Sì.
0: Ho intuito male che non è in premio quello, ma è un altro libro.
1: No, non è in premio questo, ma è in premio, è una infatti, come vedi, non l'ho neppure incartato come al solito, perché non è un libro segreto, è in premio una delle raccolte che sono comprese in questo libro.
0: Bello.
1: Cioè, tra l'altro,
0: ho fatto una cosa simile.
1: La più bella, cioè Ballando in America. In premio c'è l'edizione, la prima edizione italiana e unica finora edizione italiana di Ballando in America, che uscì per Frassinelli alla fine degli anni 90.
0: Beh, ti privi di una cosa, di un bel lavoro. Adesso ce l'hai all'insieme della raccolta che hai acquistato.
1: Dopo ce l'ho doppio.
0: Se no
1: sì,
0: l'avresti
1: però,
0: doppio. Certo.
1: Però è un bel libro, sì. È un bel libro fatto bene anche dal punto di vista grafico, editoriale. Frassinelli era un buon editore.
0: Confermo.
1: Chi l'avrà per le mani si divertirà, perché il prezzo è ancora in lire. Lire, però sotto c'è scritto anche l'equivalente. E c'è da starci male.
0: In franchi, no?
1: No,
0: no,
1: dice
0: in euro.
1: Lire 25.000, euro 12,91. Ora, oggi con 12,91
0: no,
1: non compri neanche un Oscar, penso.
0: No, neanche un tascabile.
1: Sì,
0: no,
1: appunto.
0: E quindi il lavoro qui di Opera Omnia a livello di racconti, che ha avuto una grande attenzione anche dai nostri magazine, non solo dall'articolo di Silvia, ma anche da altri inserti culturali dei principali quotidiani, ho letto che ha una particolarità, un ordine, cioè che chiaramente in Italia ordine che va a sballare.
1: Sì,
0: cosa consiste?
1: Bisogna dire che questo librone è la traduzione di un collected stories, cioè un'opera omnia, un tutti racconti, che è stato pubblicato un paio d'anni fa dalla Everyman's Library in Inghilterra. Ora, la Everyman's Library è una collana che pubblica solo classici. Pubblica anche classici moderni, ma in misura molto minore. E veramente, per entrare nei classici moderni bisogna essere considerati veramente dei grandi. Quindi la Moore viene pubblicata nella Everyman's Library come classico moderno, e in un momento in cui, adesso come adesso, i viventi,
0: sì,
1: pubblicati in questa
0: da
1: sezione
0: questa, okay,
1: sono in tutto 14.
0: Ah, proprio uno star game.
1: Di cui solo 5 donne.
0: Ma sai che io non ho mai letto niente di lei? Ero curioso anche per quello.
1: No, io avevo letto solo i racconti e questo romanzo, l'ospedale. No, due romanzi, perché ho letto anche un altro romanzo, Gate at the Stairs, che non so come sia stato tradotto in italiano. Lei è stata tradotta tutta, credo, in italiano. È un'autrice che a me piace molto. E appunto, nell'edizione originale della Everyman's Library, lei ha scelto la Moore come disporre i racconti, e ha voluto che non fossero disposti in ordine cronologico, cioè prima i racconti di self-help, poi quelli tutti,
0: sì,
1: così,
0: okay,
1: in ordine cronologico, ma invece in ordine alfabetico di titolo. Quindi cominci prima i titoli che cominciano con la A, B,
0: certo,
1: C, D e così via.
0: Solo che in italiano poi sballa nella traduzione.
1: Gli editori italiani hanno scelto di mantenere quell'ordine.
0: Giusto.
1: Avrebbero potuto anche ordinarli secondo le traduzioni italiane.
0: Per me
1: hanno
0: fatto bene così.
1: Allora, perché lei ha voluto questo ordine cronologico? Prima di tutto perché...
0: Alfabetico.
1: Scusami, hai ragione. Perché l'ordine cronologico avrebbe in qualche modo, lei dice, nuociuto a quella che era la giovane Laurie Moore. Cioè, avrebbe fatto vedere troppo le differenze tra i racconti degli esordi e quelli della maturità. Racconti degli esordi che poi lei, quando l'ho intervistata per Alias, mi diceva: io, se fosse stata una selezione di racconti, li avrei tolti quasi tutti. cosa che, con cui io non sono d'accordo, perché a me i racconti degli esordi piacciono.
0: Lei è disponibile, simpatica?
1: Lei è stata molto disponibile.
0: Ho letto, infatti.
1: Però è molto, molto stringata. Cioè,
0: a differenza del...
1: No,
0: lei scrive.
1: Io le facevo, tra l'altro l'intervista è stata fatta via email,
0: okay,
1: che è un modo di intervistare che io aborro.
0: No, vabbè, mai fatta un'intervista via mail, ecco.
1: Perché chiaramente non c'è un dialogo,
0: non capisce il tono della voce,
1: sì,
0: i tempi e quant'altro.
1: Comunque, visto che non c'era altra possibilità, perché altrimenti si trattava di intervistare quando verrà a Mantova il 13 settembre.
0: Sì, ecco, volevo ricordarlo. Brava.
1: Però era un po' troppo tardi per le esigenze del giornale. E va bene. Quindi lei è molto molto disponibile, però ripeto, stringata, tant'è che io le avevo mandato una decina di domande. Lei mi aveva risposto con delle frasi brevissime e io sono stata costretta a chiederle se per favore potevo fare delle altre domande o oppure mi allargava un po' il discorso.
0: Certo.
1: E così come quando io le ho mandato le prime domande, 2 ore dopo avevo già le risposte, allo stesso modo il giorno dopo mi aveva già mandato un ampliamento, diciamo,
0: okay,
1: delle sue
0: un'estensione
1: delle sue, delle sue risposte. Con tutto questo
0: disponibile.
1: Disponibilissima, molto carina, però con tutto questo per me l'intervista è sempre un pochino troppo stringata, cioè è rimasta abbastanza abbastanza,
0: sì,
1: appunto, breve.
0: Sì, breve, certo.
1: Ma questo dipendeva da lei. Lei è stata molto contenta, mi ha ringraziato per le cose che così
0: anni. Anche così, più o meno.
1: Più o meno direi sui 65.
0: Ok.
1: Sì, direi, perché ha cominciato nell'82.
0: Circa.
1: Che era giovane. Benissimo. Però non una bimba, ecco. Sì, direi intorno ai 65, direi.
0: Sì, io aggiungo un'altra osservazione prima dello stacco musicale, che per me non c'è da spaventarsi davanti, in effetti è voluminoso il volume, perdonate, però essendo racconti c'è la possibilità,
1: certo,
0: di leggerlo anche un po' pian piano, ecco,
1: certo,
0: senza perdersi.
1: La possibilità c'è, no, sono qui che sto guardando se da qualche... No, non lo segnano da nessuna parte la data di nascita.
0: Ok, va bene,
1: magari
0: una
1: ce
0: curiosità.
1: La dice...
0: ecco, facciamo lavorare un po' anche il notaio.
1: Però, 57, è nata nel 57, quindi è un pochino più vecchia di quello che pensavo. Sta per arrivare ai 70.
0: Beh, tanti auguri.
1: Li porta bene.
0: Tanti auguri.
1: Almeno dalle foto li porta bene. Niente, volevo un attimo, tornando sulla questione dell'ordine. Lei dice che le piaceva questa idea dell'ordine alfabetico anche perché era un po' come fare una playlist casuale. Sai,
0: random, ok.
1: La riproduzione casuale,
0: cioè,
1: che
0: random,
1: so.
0: Sì.
1: Sì. E potevano venire degli accostamenti molto particolari, accostamenti che diventano ancora più particolari quando non hai più l'ordine alfabetico,
0: ma è un ulteriore random,
1: come nel caso della traduzione italiana, ma hai veramente un random assoluto,
0: assoluto, certo.
1: E lì puoi trovarti una storia di quelle delle primissime storie che erano molto originali, no? Lei tendeva a essere una scrittrice un po' d'avanguardia, per cui per esempio una storia che parla del rapporto tra una madre e una figlia, raccontato tutto all'indietro, a ritroso, cioè dal funerale, parte col funerale della madre e praticamente arriva ai primi anni della figlia, sempre andando all'indietro. E poi dopo puoi trovare invece una storia degli ultimi tempi, che sono molto più mature, se vuoi, ma anche più classiche, dove magari c'è sempre un rapporto fra una figlia e una madre, però visto attraverso una situazione on the road, dove è la madre a essere una persona estremamente volitiva, piena di iniziativa, e qui chi più ne ha ne metta, e la figlia è timorosa, timida,
0: sì,
1: soffocata da questa presenza.
0: Due cose diverse.
1: Una,
0: ecco,
1: cosa molto, molto particolare che emerge anche da questa casualità dell'ordine è come sia vero che Lori Moore è un'autrice squisitamente umoristica, che ha un forte No, ho detto una scemenza. Scemenza che troverai in tutte le recensioni. Okay. Tutti dicono è una scrittrice umoristica.
0: Non è vero.
1: Per me è una scrittrice umoristica, è una scrittrice che fa ridere. No. Lei ha un forte senso dell'umorismo.
0: È diverso, brava.
1: È una cosa molto diversa. Lei ti racconta delle storie, insomma, i suoi temi chiave, man mano che cresce, che diventa adulta, diciamo, che matura, i suoi temi chiave sono la morte, la malattia terminale, il divorzio. Cioè, tutte cose
0: che non sono esattamente
1: i rapporti difficili tra madre e figlio, eccetera. Cose che non sono per niente ridicole o divertenti, però lei riesce a raccontartele in maniera, con una tale leggerezza, senza, questo non vuol dire prenderle sotto gamba, non vuol dire prendere in giro, ma le riesce a raccontare, a metterci qua e là quel tocco di umorismo che stempera il tutto.
0: Il contenuto abbastanza importante,
1: sì,
0: diciamo.
1: Per esempio, non so quante di questi racconti hanno alla base qualcuno che scopre di avere un tumore.
0: Che è detta così.
1: Ecco, o che porta avanti una malattia terminale. Il racconto più bello in assoluto, quello che è stato proprio lodato da tutti i critici e che è quello che ha fatto dire a Barnes, questa è una grande scrittrice, lui lo ha definito mirabilmente straziante.
0: Beh, un bello simoro.
1: È un racconto in cui due genitori, due giovani genitori di un bambino che non cammina ancora, quindi avrà, che so, al massimo un anno,
0: no?
1: Scoprono che viene diagnosticata al bambino una malattia rarissima, una rarissima forma di tumore.
0: Pensate.
1: E quindi la storia ti racconta il calvario di questi due all'ospedale, i giorni, i mesi che passano all'ospedale con questo bambino a cui poi alla fine viene offerta la possibilità di fare una cura sperimentale che evita le cure tradizionali,
0: certo,
1: per il cancro.
0: E loro, per dargli un'ultima speranza.
1: E loro accettano e la storia finisce con loro che escono dall'ospedale. Il marito dice che brave persone che abbiamo conosciuto lì dentro,
0: che ci danno questa possibilità.
1: Anche i genitori degli altri bambini,
0: certo,
1: perché c'è tutta
0: okay,
1: il racconto della sezione pediatrica oncologica, eccetera. Che belle persone che abbiamo conosciuto. Lei dice sì, belle persone, ma io non voglio conoscere, spero di non rivederle mai più. e questa poi tra l'altro è una storia vera, cioè nel senso che questa è una storia autobiografica. Fortunatamente il figlio di Laurie Moore è sopravvissuto, però ti racconta questa storia che veramente è straziante, ti fa venire da piangere mentre la leggi, però ogni tanto butta lì delle osservazioni o su questi genitori,
0: brava,
1: o sui medici, che ti fanno sorridere, che,
0: certo,
1: sono umoristiche. È molto bello leggere una cosa del genere, perché oltretutto, anche se tu non sai, quando poi tu impari che è una cosa che è capitata veramente a lei,
0: ti stringe il cuore ancora di più.
1: Sì, certo. Però allo stesso tempo apprezzi doppiamente questa capacità di fare ogni tanto quella battutina che alleggerisce il tono, ecco.
0: E che ti lascia un pochettino così, certo, ti sorprende anche positivamente, se vogliamo, in un contesto tale. Io metterei un po' di musica in una playlist che hai portato dedicata a settembre.
1: No, allora la playlist l'ho fatta in questo senso,
0: ho letto il brano,
1: no, sì, sì,
0: pensato.
1: Cominciamo appunto con la dedica a settembre, poi dopo invece facciamo un omaggio a due personaggi, a due grandi artisti che purtroppo ci hanno lasciati in agosto.
0: Ok, allora ascoltiamo questo brano per aprire la playlist di Silvia dei Green Day, che in cui mi riconosco. Wake me up when September ends. Risvegliami quando settembre è finito.
1: Sì.
0: Che un mese un po' così potrebbe essere un sogno, come allo stesso tempo una grandissima malinconia pensando all'estate. Beh, a voi l'ardua sentenza, ma soprattutto il buon ascolto. A tra poco.

0: Non sono un amante dei Green Day, ma questa è la canzone dalle loro produzioni che a me piace di più. Una gran bella canzone. Bello. Brava Silvia, sì. L'hai già proposta.
1: L'ho proposta l'anno scorso in
0: la
1: settembre.
0: La riascolto volentieri. Salutiamo anche Emanuela da libreria Ubik e salutiamo tutto lo staff di Ubik, dove potrete ritirare il libro che Silvia porterà attraverso il quiz a vostra disposizione. Ed è, beh, io direi che il quiz merita un'attenzione particolare quest'oggi, oltre che per la casa editrice avere questa prima edizione. È un bel quiz regalo, mi permetto di dire. Mi hai bruciato una domanda, ma l'hai fatto divinamente e non potevi saperlo, no. Quindi va benissimo così. Ti chiedevo appunto, in questa modalità random, c'è qualcosa che può legare tutti questi racconti? E tu giustamente mi hai risposto con il motivo di alleggerimento intelligente che lei sa portare, i casi di contenuto, se vogliamo, anche difficili, e la storia di rapporti e di storie non facili da affrontare. Ecco, diciamo che se ho intuito bene, questi possono essere.
1: Sì. Ci sono anche dei racconti che parlano di cose allegre, cioè non è da dire. Cioè, che
0: immagino il 984 pagine.
1: Soprattutto i primi, cioè i primi in ordine cronologico. Un'altra particolarità è che sono tutte storie di gente comune.
0: Ok.
1: Sono tutte storie assolutamente comuni, persone normali, situazioni in cui ci si può ritrovare. Quindi non troverai né storie ambientate in secoli passati,
0: esatto.
1: Né gente troppo altolocata o viceversa,
0: certo.
1: che si svolgano nei bassi fondi.
0: Sintetizzato come supereroi oppure dei disperati, ecco, sì, gente di quotidianità.
1: E sono storie, ecco, è Brene, di assoluta quotidianità, dove qualche cosa succede che impone di prendere delle decisioni o comunque di confrontarsi con l'imprevisto, con l'imprevisto della vita, con l'imprevisto quotidiano, se vogliamo dire così.
0: Mi dispiace che non posso poi leggere tutto con tante altre cose, ma da come me la stai presentando è un bel talento, direi.
1: Sì, lei
0: proprio
1: è un bel talento,
0: bel
1: senza
0: talento.
1: Dubbio. Ecco, c'è da dire che, ok, tutti i racconti fanno quasi 1000 pagine, però essendo racconti uno può
0: scegliere. Certo,
1: può leggerli come...
0: Sì, ecco, è un aspetto fondamentale nel...
1: Può leggerli come vuole, magari lasciandosi tentare dai titoli, oppure anche aprendo a caso.
0: A proposito di random, allora, hai portato uno dei suoi racconti da Frassinelli in palio, possiamo portare anche il quiz per ascoltatrici,
1: sì,
0: e ascoltatori.
1: Allora, io dicevo che metto in palio uno dei suoi delle sue raccolte. Vorrei specificare che La nave di Teseo, che è l'editore che ha raccolto tutti i racconti,
0: sì,
1: ha preso pari pari non ha fatto delle nuove traduzioni, ha preso le traduzioni già esistenti italiane. Quindi chi prenderà, chi si aggiudicherà Ballando in America avrà gli stessi racconti tradotti dalla stessa persona e quindi nello stesso modo,
0: okay,
1: come si trovano nella edizione della nave di Teseo.
0: Ok.
1: E anche questo è qualcosa, insomma.
0: Certo, certo.
1: Dunque, il quiz tutto sommato mi sembra abbastanza facile. Cioè, il racconto è un genere che è molto, molto femminile. Ci sono molte autrici di racconti, soprattutto nel Nord America, come la Lori Moore. Una di loro che ha scritto solo ed esclusivamente racconti, che non ha mai scritto un romanzo, anni fa ha vinto il premio Nobel. Io vorrei sapere di chi si tratta.
0: Bene, a voi la risposta al 333-180-9494. Chi qualche anno fa ha vinto il premio Nobel di scrittrici in ambito appunto di genere tendenzialmente di racconto, che è stata, diciamo così, riconosciuta per essere,
1: sì,
0: un talento importante.
1: Una scrittrice che ha scritto
0: solo
1: racconti.
0: Ok, a tra poco.

0: Io interrompo l'ascolto per la presentazione, poi è arrivata una risposta. E siccome è un ascoltatore che non mi sembra di non averlo mai portato al Voltiamo Pagina, quindi magari lo anticipo subito, prima della pubblicità. Chi stiamo ascoltando e cosa stiamo ascoltando?
1: Stiamo ascoltando Glenn Hansard, che purtroppo è scomparso, sì. Cantautore irlandese che purtroppo è scomparso il mese scorso.
0: Il brano è Falling from the Sky, yeah. Esattamente, che è anche una colonna sonora.
1: Sì,
0: fa parte
1: del film Once, dove lui era il protagonista, è un film molto grazioso, tra l'altro.
0: Io sarei ben contento di dare il libro estratto dalla raccolta a Giulio. Può essere risposta esatta Alice Munro?
1: Sì.
0: Grande Giulio, il premio è da Ubik.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che

0: dottoressa Benedetta Descovic.
1: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.

a oltre modo parlare male, fare il maiale con le ragazze, ma a Pasqua vado in confessionale e tutte quante per me vanno pazze, perché fra i bene poi non conta l'astinenza, basta ci sia soltanto l'apparenza, la la la la la la la la la. Quindi non curo la mia intelligenza, la gente bene con questa non lega.

0: mettere anch'io una parte di innocente in questo caso sbaglio. Ho detto guarda Silvia, perché ha un aspetto molto particolare il disco riportato da Silvia nell'ultimo brano, che questo brano qui è l'ultimo inciso del disco ed è diviso in due parti. Però in queste io pensavo fosse la base, invece il tuo telefono.
1: Sì, chiedo scusa, ma non
0: abbiamo fatto due errori perdonabili.
1: Avevo dimenticato di spegnerlo.
0: Senti Silvia, come sono bravo che ti metto proprio la partenza del brano dove vuoi tu. Parte a 45 giri invece che a 33. Trac, vabbè. Un Guccini a 45 giri è stato
1: sì,
0: un po' particolare.
1: Molto
0: un po'
1: particolare.
0: Questa vocina.
1: Già la voce di questo primo disco è diversa dalla voce che conosciamo,
0: sì,
1: è molto
0: sì,
1: più giovane.
0: È più giovane.
1: Questo è un disco.
0: È diventata particolare. Infantile.
1: Sì, appunto.
0: Serve per stemperare un po' i contenuti di questo libro che sempre per la nave di Teseo porto all'attenzione del pubblico. Premio Nobel per la letteratura nel 1949, lui è William Faulkner, io l'ho conosciuto con Luce d'Agosto, in seguito poi con Santuario. Anche qui i temi sono molto importanti e ammetto che William Faulkner, pur essendo un grandissimo scrittore ma anche un grande drammaturgo, è anche molto sensibile, ma ha un motivo di proposta letteraria pesante. Ciò non toglie che lui scrive meravigliosamente bene, ormai è un classico della letteratura. Santuario viene pubblicato da Adelphi, poi in seguito il lavoro Requiem per una monaca con la traduzione di Carlo Prosperi viene riportato dalla nave di Teseo. Siamo in Mississippi in una calda mattina nella contea di Yocnetawafa, un nome impronunciabile per una località totalmente di fantasia, riporta un aspetto del passato fondamentale. Nancy Manningo, l'ex governante dai giorni tormentati, viene condannata a morte per l'omicidio della bambina di cui aveva la custodia, e mentre si avvicina il momento dell'esecuzione il passato della madre della piccola, che sapete chi è la protagonista di Santuario, questo è il seguito di Santuario, ed è Temple Drake, già protagonista come vi ho detto, irrompe in questo presente con una forza molto incisiva, troppo forte. La nostalgia di Temple per i torbidi trascorsi che costringono ad affrontare le sue responsabilità di fronte al gesto estremo di Nancy. Questo fa venire fuori antichi segreti, questo fa venire fuori quello che è una trama relativa a un chiamiamolo genere di cui William Faulkner indubbiamente, oltre ad averlo fatto nascere, ne è assolutamente anche un precursore, oltre che un talento molto importante. È il gotico sudista, pensa a si addice perfettamente secondo me il termine gotico sudista alla narrazione di William Faulkner o alla drammaturgia anche di William Faulkner. Molti lavori sono stati portati sia al cinema che a teatro. Luce d'Agosto per me è un capolavoro dove il razzismo in questo caso è protagonista. Qui è una storia di famiglia, se pensiamo a Santuario e in seguito appunto a questo Requiem per una monaca, dove l'attinenza con una formazione di classicità proprio dalla tragedia greca è assolutamente importante nell'ispirazione di Faulkner. Ha una frase che a me è piaciuta molto, che se riesco a riprendere la leggo, a proposito del passato: il passato non è mai morto, e pensate che non è nemmeno passato. È un po' il contenuto sintetico di tutto quello che ritroviamo in questa fantomatica cittadina del sud degli Stati Uniti d'America, che in realtà non esiste, e in questi torbidi passati che in realtà non sono mai declinati al passato ritroviamo questa esplorazione della memoria e della natura profonda delle azioni umane anche nel loro aspetto più cruento. E arriva con questa proposta dalla nave di Teseo. Come per Silvia, anche la stessa casa editrice abbiamo quest'oggi protagonista. Stati Uniti d'America, però io ho voluto portare in premio per voi un libro di un autore dal Canada che risponde al nome di Michel Jean ed è nato in Quebec, giornalista, scrittore, pluripremiato. Questo invece è un libro che è uscito in questi giorni, edizioni Marcos e Marcos. Anche qui ci sono dei contenuti abbastanza inquietanti, dove questi due giovani ed altri della comunità Innu vengono strappati alle famiglie e deportati in un collegio su un'isola remota del nord del Canada, a quasi 1000 chilometri da casa. 70 anni dopo, Audrey Duval, giovane avvocato in carriera di uno studio molto moderno a Montreal, scopre che migliaia di ragazzi hanno subito sevizie e crudeltà atroci, segregati in più di 100 di questi collegi.
1: Comunque questo è vero, eh?
0: Certo,
1: cioè, non l'ha inventato Michel Jean.
0: No, è vero, è una storia vera, è un libro molto bello.
1: No, ci credo.
0: Però io sono un completista di Faulkner, quindi lo voglio tenere insieme a Santuario, a Luce d'Agosto.
1: Ci tenevo a dirlo perché è uno dei problemi enormi dei peccati originali del Canada, cioè il fatto che appunto facessero esattamente come succedeva in Australia con gli aborigeni, prendevano i bambini
0: delle comunità locali dell'epoca,
1: sì,
0: Innu in questo caso,
1: sì, appunto, gli aborigeni nel caso dell'Australia, e poi li strappavano alle famiglie e li mettevano in convitti o...
0: e non erano trattati assolutamente bene,
1: oltre che non erano trattati bene per niente, ma li prendevano da piccoli in modo che non conoscessero le loro radici, che non sapessero da dove venivano.
0: È tremendo questo aspetto e viene sottolineato dal libro Maikan, che è in premio per voi, per Marcos e Marcos. Ho voluto sottolineare anche questo lavoro importante della nave di Teseo per William Faulkner, perché è un classicone, Requiem per una monaca. Non è male quando c'è, vabbè, che adesso siamo un po' in versione estesa, però portarne due, uno che mettere in premio, uno che sia un classicone, beh, ci servirebbero a noi due almeno 6 ore di forma.
1: Sì. Appunto.
0: Sì, questo aspetto sotterraneo che c'è in entrambi i casi hanno un parallelismo, se vogliamo, per il premio Nobel William Faulkner, il seguito di Santuario, Requiem per una monaca, un classicone, e avere conoscenza di questa protagonista e delle sue disavventure. Temple Drake, in Santuario, figlia di un importante legale degli Stati Uniti d'America che viene rapita, anche lei sottoposta a violenza, al che riesce a sfuggire. A tutto ciò cresce, maturità, ha una figlia, questa figlia purtroppo fa la fine che in Requiem per una monaca viene sottolineata e dà continuità allo stesso Santuario, per mano della governante in questo paesino sperduto nel sud degli Stati Uniti, creato dalla fantasia di William Faulkner, e da qui si parte con questa sorprendente esplorazione della profonda intenzione delle azioni umane anche nella loro peggiore manifestazione. William Faulkner fa questo, l'esplorazione delle peggiori gesta umane nella loro manifestazione. Non so se concordi questa
1: sì,
0: mia...
1: William Faulkner è un grandissimo, ovviamente, uno dei massimi scrittori americani del Novecento. Gli manca però quel senso
0: dell'umorismo
1: che c'ha Lori Moore.
0: Ci ho pensato intanto che... Allora, il quiz per Maikan, invece, di Marcos e Maikos e Marcos di Michel Jean. Ci penso io a stemperare un pochettino. Jean, penso che si dica. Michel Jean. Allora, abbiamo un personaggio dei fumetti di una casa parallela alla famosa Bonelli, che prende origine non nel Quebec ma nell'Ontario. Lui è comandante di un gruppo paramilitare che combatteva contro le giubbe rosse inglesi è un giovane comandante, i suoi, chiamiamoli aiutanti, questa armata Brancaleone, rispondevano a nome di Il Grande Bluff, oppure Gufo Triste, un indiano che si unisce a loro, che è sempre pessimista già dal nome che riporta nel nome originale della sua tribù, Gufo Triste, quindi è triste e porta delle gufate, ti puoi immaginare, no? Grande Bluff, che è il personaggio che può essere abbinato a Chico di Zagor, lui è il comandante. Come si chiama? Ha un nome però questo comandante, che combatteva con i lupi dell'Ontario contro le giubbe rosse inglesi, il comandante...

0: Non abbiamo presentato questo brano, ma direi che non ha bisogno di presentazioni.
1: Sì, l'unica cosa è che non era la versione della PFM, certo, ma quella di Franco Battiato.
0: Però molto bella anche questa, bellissima, di Impressioni di Settembre. Allora, il quiz per Michel Jean, Marcos y Marcos, Maikan, bel libro, e tra l'altro ripreso da una brutta cronaca realmente successa in Canada. La risposta esatta arriva da Fabio, che ci dice anche bentornati, e la risposta esatta è il comandante Mark. Arriva secondo anche in questa circostanza, però ha vinto un libro nella precedente edizione che tu eri presente al telefono, Teo. La risposta che ha dato in seconda posizione, perché la medaglia d'oro per un minuto è stato Giulio, Alice Munro, arriva secondo anche per lo stesso minuto a proposito del comandante Mark. Grazie per aver partecipato, posizione d'onore si dice per Teo, e mi auguro una buona lettura col libro che ha vinto la precedente edizione del Voltiamo Pagina. I nostri vincitori nell'ordine invece, Giulio e Fabio, potranno ritirare già da oggi pomeriggio i loro premi in libreria Ubic in via Ernerio 27 a Bologna. E grazie.

0: Piccola rubrica nella rubrica, io ho già dato quella estesa con il last minute a proposito della terza festa di Radio Città Fujiko, sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50 a Bologna, però abbiamo anche un last minute per il Voltiamo Pagina.
1: Allora sì, un last minute molto veloce che non mi riguarda direttamente, però penso che possa essere interessante. Domani pomeriggio alle 19, domani sera, alle serie dei Giardini Margherita sarà presentato il libro dello scrittore irlandese Kevin Barry intitolato Il cuore in inverno. È il libro di cui parlerò la settimana prossima, per inciso, e lo scrittore è presente, quindi è uno scrittore che sta andando per la maggiore in Irlanda adesso, per cui credo valga la pena
0: partecipare. Quando sarà?
1: Domani alle 19, serie dei Giardini Margherita. Vorrei dire un'ultima cosa velocissima. Purtroppo negli scorsi giorni è scomparso un mio carissimo amico e collega Giovanni.

0: L'abolizionismo ha una lunga storia legata alla deistituzionalizzazione, soprattutto all'interno dei movimenti anarchici. Quando parliamo della lotta ai sistemi di oppressione che causano il bisogno del carcere, parliamo di tutte quelle lotte che riguardano la lotta contro la violenza di genere, la lotta antirazzista, la lotta per la ridistribuzione delle risorse, il reddito minimo, la lotta per una casa per tutte, per tutti e per tutto. E quindi tutte quelle lotte per cui, contro quei sistemi di oppressione che causano la criminalizzazione e il bisogno del carcere e della punizione. A me piace dire che l'abolizionismo non è solamente l'abolizionismo del carcere, ma è anche l'abolizione del bisogno del carcere e del bisogno della punizione. Quindi è anche un po' una lotta contro delle abitudini di pensiero che prevedono, che la risposta al danno o alla sofferenza sia la punizione.
1: Entrando nel vivo del tuo libro, la composizione è un'alternanza di pagine di diario che portano in un futuro molto prossimo, il 2063, e ci tengono ancorati anche al tempo presente, il 2023. Per quanto riguarda questo futuro molto prossimo, è un futuro senza carceri, però tu lo chiami un futuro distopico. Perché scegli di chiamarlo distopico e non utopico? E in che senso l'abolizione del carcere rappresenta un atto politico concreto e non una semplice provocazione teorica?
0: Grazie per la domanda. Dunque, intanto mi piace dirvi che ho scelto il 2063, un po' perché spero di essere ancora viva quando succede che il carcere non esiste più, e un po' perché nel momento in cui ho iniziato a scrivere c'erano 63 donne trans detenute nelle carceri italiane. Ho guardato i dati del ministero e ho deciso di collocare il mio corpo, il mio spazio in questa data che simboleggia appunto anche la mia vicinanza alla comunità trans, che è una comunità particolarmente, come tutte le comunità minorizzate per questioni le più disparate, è una comunità particolarmente, come dire, invisibilizzata e resa fragile dal dispositivo carcerario. Quindi questi sono un po' i due motivi per il 2063. Ho utilizzato questo strumento narrativo della narrazione del futuro perché a volte sono infastidita, si può dire. Dal fatto che diciamo che nella migliore delle ipotesi, quando io parlo di abolizionismo anche con le persone nella mia vita che incrocio, la migliore quasi delle reazioni è quella di ma sì, è una bella idea, no? È una bella idea, ma è irrealizzabile, è utopica, dando un valore anche all'utopia che non mi convince molto e un po' mi affatica. E quindi ho deciso di pensare di collocarmi, di pensare a come potrebbe essere effettivamente e aver preso effettivamente parte a un processo che ha portato al superamento del carcere. E mi sono immaginata una storia. Questa storia è intervallata, in cui io, come dire, la racconto tramite delle pagine di diario, in cui provo a raccontare proprio com'è stato o come potrebbe essere il processo di superamento del carcere, e intervallo questo diario con degli appunti che io ho preso nel mio ipotetico quadernino che rappresentano poi di fatto degli spunti un po' più teorici, un po' meno narrativi. E perché mi sembrava che desse l'idea di un della progettualità politica, appunto, come dicevi tu, cioè del fatto che si possono fare delle cose che portano al superamento del carcere e che riguardano appunto, come dicevamo, da una parte la lotta contro i sistemi, questo doppio binario, no? di cui si parla spesso, da una parte la lotta e le lotte intersezionali contro i sistemi di oppressione, dall'altra delle pratiche concrete, dei progetti concreti che devono, a mia opinione, coinvolgere e partire da un dialogo attivo con le persone che stanno in carcere, che appunto portano proprio alla riflessione, ma anche appunto a pratiche politiche che ci portano lontane dal bisogno di punire e dal bisogno di ricorrere alla violenza istituzionale, quindi di perpetrare, come la chiama Adrienne Marie Brown, di perpetrare il ciclo della violenza per combattere contro la sofferenza e il danno.
1: Giulietta Rocco usa la distopia un po' per restituire all'utopia quello che le è proprio, ovvero uno spazio di possibilità e di immaginazione. Immaginazione di che cosa? Di un mondo alternativo, positivo, migliore di quello in cui abitiamo. In questo senso possiamo anche quindi immaginare le teorie abolizioniste come qualcosa di molto pratico, perché ci permettono di costruire dei mondi possibili, alternativi, e interrogarci su come renderli reali. Ce lo spiega molto meglio Valeria Verdolini, ricercatrice, studiosa e attivista, anche lei autrice di diversi saggi in realtà, ma uno in particolare, anche questo lo vedete alle mie spalle, che porta come titolo Abolire l'impossibile, le forme della violenza, le pratiche della libertà.
2: Quando io ragiono di utopia, sto riprendendo L'utopia della realtà, che è di nuovo un testo di Franco Basaglia, e ragiono sull'utopia come spazio possibile. Per me è centrale ricordare che l'abolizionismo non è il punto d'arrivo, ma è il metodo, nel senso che è il punto di partenza. Immaginare di abolire significa partire con una riflessione su quali sono le strade possibili in cui noi come società possiamo ottenere quello che pensiamo che faccia questa istituzione non fa. E quindi l'abolizionismo come metodo diventa il percorso, di nuovo un percorso graduale, un percorso progressivo. Ci possono essere delle tappe differenti, ma immaginare la possibilità e anche immaginare cosa si vuole dopo questa trasformazione è il modo anche per ovviare a una delle grandi contestazioni che si fanno nei confronti del pensiero abolizionista, visto che si dice sempre che si passa da vuoto a vuoto, oppure che cosa facciamo se aboliamo il carcere, poi cosa succede. Questo è un ragionamento per dire: se aboliamo il carcere ci sono tante strade possibili, esistono già, e quindi questo è un pensiero, non un pensiero legato al sogno o all'irrealtà, ma legato al fatto che forse ci sono delle altre strategie che possiamo mettere in atto e delle trasformazioni che oggi sono più che mai necessarie.
1: Partiamo dal titolo, sì, del tuo libro, Abolire l'impossibile, che già in qualche modo dalla copertina poni una distinzione tra abolizioni possibili e abolizioni impossibili. Qual è la differenza tra queste due categorie e se puoi portare qualche esempio concreto di abolizione impossibile?
2: Allora, era nato in parte come gioco di parole, in parte no, nel senso che la riflessione che spesso accompagna l'abolizionismo è un'abolizione che spinge ad abolire cose molto differenti. Quindi la distinzione che io faccio tra abolizioni possibili e impossibili è la distinzione tra quelle che io chiamo le abolizioni possibili, ossia le cosiddette abolizioni istituzionali, quelle strutture che hanno un riconoscimento normativo e che quindi possono essere abolite o superate con una riforma normativa, e quindi sono possibili perché abbiamo degli strumenti che le rendono possibili come abolizioni, come è stata l'abolizione del manicomio, anche se nessuno allora aveva parlato di abolizione ma di deistituzionalizzazione del manicomio o il superamento degli OPG. E mentre chiamo abolizioni impossibili le strutture culturali e quindi quelle strutture simboliche che hanno il compito e il ruolo di legittimare o rendere accettabile o rendere invisibile la violenza istituzionale, ma che non possono essere abolite con una riforma normativa perché sono strutture simboliche. L'esempio più semplice di un'abolizione impossibile e anche quella su cui si è lavorato di più per la sua abolizione è sicuramente il patriarcato, che è proprio un sistema simbolico che viene in qualche modo demolito man mano con dei processi culturali e politici, pensiamo al lavoro dei femminismi, ma non è l'unica. Il razzismo è un'altra struttura delle abolizioni possibili. Il ragionamento che faccio è che noi non possiamo immaginare le abolizioni possibili senza provare a demolire anche le abolizioni impossibili, perché altrimenti ci saranno nuove strutture istituzionali che faranno quello che fanno adesso, quello che noi vogliamo abolire, ossia agire una separazione e creare una gerarchia sociale tra le persone che compongono la società.
1: E di abolizionismo come pratica quotidiana e concreta ne ha parlato Ruth Wilson Gilmore, geografa, attivista e una delle principali studiose dell'abolizionismo penale e non solo, perché porta avanti anche idee abolizioniste legate al capitalismo razziale, all'incarcerazione di massa, al razzismo ambientale, alla violenza e all'abbandono organizzato dello Stato. È inoltre cofondatrice di numerose associazioni come la Critical Resistance insieme a Angela Davis e Rose Brass e numerosissime altre attiviste. Ruth Wilson Gilmore è stata eccezionalmente qui a Bologna alla biblioteca Amical Cabral nell'ambito di un incontro. Avete smosso un macigno, parte del più ampio progetto Geografie della razza e pratiche abolizioniste.
3: I said a couple of times, and I want to emphasize, that abolition is practical.
4: L'ho detto un paio di volte, ma è una cosa che è necessario enfatizzare, l'abolizionismo è una pratica.
3: It is a practical program of change that people build from the ground up.
4: È un programma pratico di cambiamento che le persone costruiscono dal basso.
3: Building from the ground up, of course, does not mean one only looks down.
4: Costruire dal basso non significa solo guardare in giù.
3: But looking up and out enables us to radiate the work we do beyond our immediate projects and propagate projects that can also be fruitful.
4: E guardare in alto e fermarsi è quello che permette di irradiare attraverso i nostri progetti, ma andare anche oltre e propagare questi progetti in un modo che sia coerente.
1: Parlare di abolizionismo come pratica ci mette anche di fronte a un'altra questione messa chiaramente in luce dallo studioso Giuseppe Mosconi. Giuseppe Mosconi è autore di Decostruire la pena per una proposta abolizionista e in diverse occasioni afferma che il carcere non è riformabile e che i diritti non possono essere rispettati. Che cosa significa? Significa che è stato dimostrato che a partire dal 1975 con l'istituzione del nuovo ordinamento penitenziario si sono susseguite una serie di riforme che hanno tentato un miglioramento, ma a queste riforme sono costantemente seguite delle controriforme che poi hanno portato alla stagnazione in cui ci troviamo oggi. Tra queste ci sono le prime legislazioni di emergenza, le positive leggi come la legge Gozzini del 1986 che aveva invece ampliato la possibilità di misure alternative, quindi un tentativo di svuotamento delle carceri, ma poi tutta una serie di di altri provvedimenti hanno portato alle sanzioni da parte della CEDU, quella del 2010 oppure quella più nota come la sentenza Torreggiani del 2014 che ha condannato l'Italia per sovraffollamento. Con il Covid poi lo svuotamento delle carceri è stato di nuovo necessario per riuscire a rispondere all'emergenza. La legge Cartabia ha tentato in qualche modo di riportare all'attenzione la necessità di misure alternative, quindi di svuotamento, di restituire alla pena il suo mandato costituzionale di rieducazione, ma oggi poi con le nuove norme punitive, la penalizzazione del dissenso, chiaramente si sta andando nuovamente verso un nuovo tentativo di fare del carcere l'unica soluzione possibile in risposta al reato. E come ci racconta Elton Kalitza, questa è una questione da tenere in considerazione proprio per portare all'attenzione la possibilità di un'abolizione del carcere per immaginare qualcosa di diverso.
5: Questo drammatico susseguirsi di piccole riforme, a cui seguono sempre controriforme, è la prova che il carcere non è riformabile, che il diritto penale non riesce a riformarsi. È piuttosto un campo di scontro di retoriche che si alternano a seconda delle fasi politiche, dove il bisogno di ogni tanto rappresentare un volto così umano e riformatore produce qualche risultato subito dopo, seguito da controtendenze e anzi leggi ancora più dure, in una situazione in cui il sovraffollamento diventa una realtà costante.
1: E ancora Valeria Verdolini ci ricorda che l'istituzione carceraria è un'istituzione moderna e che un mondo senza carcere è effettivamente esistito. Quindi oggi perché non metterlo in discussione e come farlo? Partendo da questa prospettiva, in che modo il sistema carcerario, come è pensato attualmente, continua a perpetrare in qualche modo la violenza piuttosto che limitarla e come riflette le disuguaglianze sociali, economiche e anche razziali?
2: Allora, il carcere come istituzione della violenza non è una definizione mia, è una definizione che è stata data già nel 1968 nelle pagine dell'Istituzione Negata, quando Franco e Franca Basaglia parlano esplicitamente di istituzione della violenza. Loro partono dal manicomio, ma il carcere è sicuramente uno dei luoghi a cui pensano, anche perché Franco Basaglia aveva attraversato le mura del carcere come detenuto nel 1943 in quanto arrestato poiché antifascista. Quindi che il carcere abbia una natura di istituzione della violenza è qualcosa insito nel modo con cui si agisce la forza all'interno delle sue mura e soprattutto nel modo in cui il carcere mantiene quello che è un residuo vendicatorio in qualche misura. Cioè c'è una parte della struttura stessa dell'istituzione carceraria che è pensata per restituire alla persona che ha commesso il fatto una parte della violenza che ha cagionato al corpo sociale. E questo è il primo punto per cui il carcere è in qualche modo un'istituzione della violenza. Il secondo punto è che la funzione manifesta del carcere, quindi la funzione educativa prevista dall'articolo 27 della Costituzione, è totalmente disattesa. È disattesa oggi più che mai, i numeri in Italia parlano di un 70% di recidiva, e quindi è evidente che il carcere non sta funzionando per le ragioni che dice di motivare il suo agire, insomma, cioè per le ragioni che motivano il suo agire. Quindi il carcere non sta rieducando. E allora perché continua a funzionare nel modo in cui funziona? Perché le ragioni probabilmente sono altre e si ritrovano in letteratura e sono quelle per cui il carcere agisce la separazione sociale più di altre istituzioni. Che il carcere era nato come un'istituzione della modernità e come un'istituzione dei diritti rispetto alla storia precedente, ossia la storia dei supplizi in piazza, della violenza del potere sui corpi, e Michel Foucault in Sorvegliare e punire ci racconta di questo passaggio, quindi ci racconta anche che c'è stato un tempo senza il carcere, che il carcere era un'istituzione moderna, così come è stata pensata ad un certo punto ed è diventata centrale nelle relazioni dello Stato, al punto da immaginarla come naturale quasi, passami il termine, allora possiamo pensare che ci sia un tempo, che è il nostro tempo, in cui questa istituzione va messa in discussione. E va messa in discussione perché non fa più quello che dice di fare, perché agisce una violenza che si riverbera sul corpo sociale, perché le persone che escono stanno peggio di quando sono entrate, quindi non c'è una trasformazione legata alla rieducazione, ma anzi c'è un peggioramento delle condizioni di possibilità di coloro che attraversano le mura del carcere. E terzo e non ultimo, perché in questo momento la detenzione è soprattutto una detenzione legata alla marginalità, alla sofferenza sociale, per la gran parte, insomma il 70% di nuovo delle persone che attraversano le mura del carcere, forse qualcosa di più, hanno reati contro la proprietà, e quindi il meccanismo di impoverimento che il carcere produce accelera le condizioni per cui le persone ritorneranno ad agire la devianza nel momento dell'uscita. Per tutte queste ragioni è molto facile per me, dopo tanti anni che ci lavoro, pensare che dobbiamo iniziare a pensare all'abolizione del carcere, perché

Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti...

0: bloccare il Pentagono. Visioni differenti. Il ministro della guerra, accostato da Woke, boicottava le riforme e cacciava chi lo aiutava.
1: E per quanto riguarda l'apertura che troviamo sul Resto del Carlino per il conflitto, Trump spara su Hormuz, stiamo colpendo i Pasdaran, raid iraniani di risposta contro le basi USA. Da Teheran uccisi molti soldati americani in Giordania, ma Washington nega. La crisi, siccome erano così ottimisti, scatena i prezzi dei carburanti. In Italia nuovi rincari per benzina e diesel. Allora, diesel è a 2.2, la benzina è 2.1. Siamo arrivati a tutto ciò per un Medio Oriente in fiamme e che poi sappiamo bene come le compagnie petrolifere, i grandi petrolieri di tutto ciò sappiano fare affari. Le ondate di attacchi USA nel Golfo, l'Iran risponde: vi daremo una lezione. Colpiti porti e uno scalo aeroportuale. Teheran risponde abbattendo un drone con missili verso le basi dislocate in Giordania. Intanto sottolineo anch'io il nuovo terremoto al Pentagono. Si dimette il segretario dell'esercito dopo gli scontri con Hegseth, bloccato il suo progetto di modernizzare la USA Army e troppe epurazioni tra i generali. Dan Driscoll lascia l'incarico. Questo è per quello che succede all'interno degli Stati Uniti d'America e il Pentagono, che mi ricordano tanti aspetti di rimpasti come abbiamo visto in Ucraina e stiamo continuando a vedere, e dire che insomma i proclami non mancano. E la conclusione: nuovi attacchi all'Iran. Trump, che come al solito porta questo linguaggio, se reagiscono ne resterà poco. Colpiti obiettivi dei Pasdaran, Teheran ovviamente risponde contro le basi in Giordania. Pronti a tornare al memorandum, Pezeshkian apre, i missili americani chiudono subito. E poi la questione curda, che va risolta insieme alla democratizzazione iraniana. Intervista a Fuad Beritan del Consiglio dei Leadership del PGAK. La più grande vittoria dei curdi non è restare sempre buoni combattenti. Vogliamo che le future generazioni non siano costrette a prendere le armi. Questo dal Manifesto. Restando in Medio Oriente, siccome ne parla solo il Manifesto, io ritorno a Gaza. Israele trova un altro modo per controllare la striscia. È allucinante. Pensate, una rete di milizie palestinesi stipendiate e armate per fare il lavoro sporco. Questi ricordano i collaborazionisti ai tempi del nazismo. Per proteggere però questi collaborazionisti, Tel Aviv ha fatto una strage. Vuole provocare, che ricordano le stragi Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, vuole provocare scontri interni e lasciare i suoi soldati nelle retrovie. Il piano: Israele manda alla guerra i collaborazionisti. Questo dal Manifesto.
0: Sì, a Giordano notizie dal Golfo. Questa mattina impariamo che il quartier generale, residenza del comandante statunitense, nonché la base, la rampa dei lanci dei droni statunitensi, la base aerea di Ali al Salem, siamo in Kuwait, non in Giordania, sono stati attaccati e incendiati. Questi sono i missili dei Pasdaran. E dicevi la questione di Israele, e allora abbiamo la Cisgiordania. Cisgiordania dei coloni, dice il Domani, moschea in fiamme a Nablus. Naturalmente che si bruciano le moschee non spostano un millimetro i nostri sionisti di casa, no, italiana. Quelli va bene perché è la difesa di Israele, così come va bene lapidare i palestinesi in Giordania, rubargli i greggi, tutto giusto. Jacopo Mocchi, sono ex generali dell'IDF a New York Times, che parlano da ex di terrorismo ebraico, però questo non osano dire,
1: non lo possiamo dire
0: i nostri corifei sionisti. È ancora buio quando le fiamme iniziano ad avvolgere la moschea di El Bazarija nel nord ovest Nablus. Verso l'età di notte un gruppo di coloni mascherati ha tentato di forzare la porta senza riuscirvi, così prima di scappare ha dato fuoco all'ingresso. In pochi minuti i residenti di Bazarija sono intorno e sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando che la moschea bruciasse completamente. Un episodio non di per sé non nuovo nella Cisgiordania occupata, tuttavia a differenza di altre volte, oltre i slogan razzisti nei confronti dei palestinesi sulla facciata degli edifici, i coloni hanno aggiunto la scritta UKB salute dei terroristi, riferita alle parole dell'ambasciatore americano di Israele, che il mese scorso ha definito terroristi israeliani. Quindi i coloni, a cui dicono sono senza controllo, altri dicono sono invece la mano longa e sporca di Netanyahu,

Vedete voi quale delle due tre sconce definizioni voi volete scegliere, mentre Venezia, ricordando che alla fine della rassegna stampa ci sarà anche il secondo reportage di Piero Di Domenico dalla Laguna e il suo Festival del Cinema, beh, parla invece Hamed Massouna alla mostra del doc Citizen Osama su un fotografo diventato reporter. Giusto portare il genocidio a Gaza, ma non potrò esserci, bloccato. Portare il genocidio a Venezia, ma non potrò esserci perché è bloccato a Gaza. In 19 anni non ho mai potuto accompagnare i miei film all'estero. E poi, naturalmente, sarebbe solo l'Iran che liberticida, la eccetera, censura, eccetera, eccetera. E segnalo: c'è la festa dell'unità a Bologna, e quindi c'è la casa dei pensieri, che arriva Anna Foa, ebrea, che però naturalmente è assolutamente contro il genocidio di Netanyahu. Mai più e valga per tutti. Da Shoah a Gaza, questo è il libro di Anna Foa che viene presentato alla Casa dei Pensieri questo pomeriggio. Il libro di Anna Foa spiega che non esistono genocidi di serie B. La tesi della storica è criticare il governo Netanyahu non è antisemitismo. È importante questa cosa, un po' perché devo dire che mi siete mai chiesti perché quando si parla di Srebrenica, di Armenia, nessuno ha che dire che si tratti di genocidio? Quando si parla di palestinesi tutti dicono ma qui no, fanno le punte agli spilli, sarà. Ma detto questo, è importante perché in questi giorni in Parlamento si vuole far passare questa normativa che parifica ogni critica di Israele all'antisemitismo e quindi perseguibile per legge, davvero una forte repressione. Ma detto questo, tutto naturalmente, anche il Libano non ha pace, ne parlavamo ieri, i bombardamenti e sfollamenti forzati delle persone che li abitano. E allora sentiamo una ballata triste di Fairuz, una famosissima cantante libanese in Medio Oriente, in tutto il Medio Oriente, che parla di questo ritorno a casa.

0: E questa è la ballata di Fairuz, appunto questa notissima cantante libanese che segue la regola che molte tracciate musicali seguono della dialogica, il confronto tra cantante e solista e il coro, quasi un coro greco che gli ricorda, che fa da grande anima. Ma diceva il giornale, arriva la guerra in Europa. E allora arriva in Italia le scorie dell'Ucraina, perché dice il Fatto Quotidiano, con Fedorov assunto da Crosetto, l'uomo che è il rivale di Zelensky anche se poi non si voterà mai in Ucraina, Crosetto irrita Zelensky anche Mosca per motivi opposti, ma li
1: ha fatto arrabbiare tutti e due.
0: Tutti contro tutti, incredulità da Kiev, ironia da Zakharova, sì, perché la portavoce di Putin, Maria Zakharova, attacca ancora una volta Roma, dice appunto il Corriere della Sera. Fedorov, questo signore che il Crosetto ha assunto consulente, ridicole, e Crosetto le nostre scelte non le fa il Cremlino, una bella risposta. Ma allora a questo punto la portavoce di Lavrov, la Maria Zakharova, cita Rodari, che significa che Rodari divenne famosissimo in Russia con Cipollino negli anni 60, ma è ancora molto di fuori, certo. Se viene citato. E allora si citano, dice la Zakharova, Rodari su Fedorov assunto da Crosetto avrebbe fatto una filastrocca ironica. Allora, in omaggio alla filastrocca della Zakharova, ne mettiamo su una di Rodari, La guerra delle campane, che non so se piace più tanto anche alla stessa Zakharova, per cui c'è il bue dal cornuto all'asino.
2: C'era una volta una guerra, una grande e terribile guerra, che faceva morire molti soldati, sia da una parte che dall'altra. Noi stavamo di qua e i nostri nemici stavano di là. E ci sparavamo addosso giorno e notte, ma la guerra era tanto lunga che a un certo punto ci venne a mancare il bronzo per i cannoni. Non avevamo più ferro per le baionette e per tutto il resto. Il nostro comandante, lo stragenerale Bombone Sparone Testa Fracassone, ordinò di tirar giù tutte le campane dei campanili e di fonderle tutte insieme per fabbricare un grossissimo cannone, uno solo, ma grosso abbastanza da vincere tutta la guerra con un solo colpo. A sollevare quel cannone ci vollero 100.000 gru. Per trasportarlo al fronte ci vollero 97 treni. Lo stragenerale si fregava le mani per la contentezza e diceva: quando il mio cannone sparerà, i nemici scapperanno fin sulla luna. Ecco il gran momento. Il cannonissimo era puntato sui nemici. Noi ci eravamo riempiti le orecchie di ovatta perché il frastuono poteva farci diventare sordi. Lo stragenerale Bombone Sparone Pesta Fracassone ordinò fuoco. Un artigliere premette un pulsante ed improvviso da un capo all'altro del fronte si udì un gigantesco scampanio. Din don dan. Noi ci levammo l'ovatta dalle orecchie per sentire meglio. Ding dong dan, tuonava il cannonissimo e 100.000 echi ripetevano per monti e per valli. Ding dong dan. Fuoco! Gridò lo stragenerale per la seconda volta. Fuoco per Bacco! L'artigliere premette nuovamente il pulsante e di nuovo un festoso concerto di campane si diffuse di trincea in trincea. Pareva che suonassero insieme tutte le campane della nostra patria. Lo stragenerale si strappava allora i capelli per la rabbia e continuò a strapparseli finché gliene rimase soltanto uno. Poi ci fu un momento di silenzio. Ed ecco che dall'altra parte del fronte, come per un segnale, rispose un allegro assordante «Ding dong dan!». Perché dovete sapere che anche il comandante dei nemici, il Mortesciallo, Bom bom bonen, sparonen, pesta fracassonen, aveva avuto l'idea di fabbricare un cannonissimo con le campane del suo paese. Din dan, tuonava adesso il nostro cannone. Don, rispondeva a quello dei nemici. E i soldati dei due eserciti balzavano dalle trincee, si correvano incontro, ballavano, gridavano. Le campane, è festa, è scoppiata la pace. lo stra-generale e il mortecciallo salirono sulle loro automobili e corsero via lontano, consumando tutta la benzina, ma il suono delle campane li inseguiva e li inseguiva ancora.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
1: La guerra delle campane, Gianni Rodari, sempre grande genio e sempre tutti i tempi. Allora, tornando ai nostri quotidiani, dunque Putin moribondo, prossimo alla sconfitta in Ucraina, al collasso dell'economia interna, ha fatto saltare in aria il Nord Stream, condizionato il referendum islandese, scatenato la crisi dei migranti a Ceuta e mandato droni esplosivi a Lipsia. Lo troviamo come argomento chiaramente sui diversi quotidiani, questo per portare purtroppo nostro malgrado ragione al titolo principale del giornale, la guerra in Europa, come se già non ci fosse, però la guerra in Europa ha un motivo in più in questo caso, con l'accusa di Berlino, e sono sul manifesto. I droni a Lipsia erano russi. Mosca nega. Dalla guerra ibrida ai fatti, l'Unione Europea dice risponderemo, immediata solidarietà della NATO, ma la Russia parla di macchinazione. Può essere, forse, che ovviamente sia un attacco portato a un velivolo all'aeroporto tedesco di Lipsia che stava consegnando armi in Ucraina. Ciò non toglie che tutto ciò può essere un strumentale casus belli, perché la guerra, la Russia, l'Europa la vuol fare, anche per come sta avendo percorso questo conflitto. L'analisi dei dispositivi e le modalità operative palesano responsabilità russe. Chiuderemo il consolato a Bonn, e questo è grave, e inaspriremo i controlli. Questo è John Vadepul che riporta questa affermazione, al che per quello che è il resto del Carlino poi torneremo sul manifesto. Scontro Berlino-Mosca in campo Europa e NATO, escalation della guerra ibrida, il drone all'aeroporto di Lipsia era un attentato russo, von der Leyen risponde. Ponderemo. Ira di Putin, il Cremlino intanto deride l'Italia per l'incarico a Fedorov. È l'argomento principale anche per il quotidiano Felsineo. Mosca alza il tiro sull'Europa, il drone bomba di Lipsia era russo e attacca l'Italia sulla scelta di Fedorov. E poi anche il Carlino, domanda e risposta, l'affondo perché Zakharova tira in ballo Rodari. La polemica nasce dalle parole di Zakharova che ironizza sulla nomina di Fedorov consulente del ministro della difesa italiana, definendola ridicola e paragonandola a una favola satirica di Rodari, che fu scrittore e giornalista, come abbiamo già citato in precedenza. Cosa può fare l'Unione Europea per difendere Kiev? Dice il Carlino. La priorità resta la difesa aerea. Callas chiede agli Stati Uniti di inviare Kiev i missili Patriot prossimi alla scadenza d'esercizio. Sono come le mozzarelle. Potrebbero coprire circa metà del fabbisogno per l'inverno. Come rispondere a Bruxelles? Preparando nuove sanzioni contro 1600 individui ed enti legati al settore militare russo, più controlli sulla flotta ombra e valuta l'uso degli asset congelati. 11 paesi guidati dalla Germania, che le ha promesse alla Russia, e come ben sapete, come ripeto più volte, guardando anche i percorsi storici, chiedono inoltre di limitare il diritto di veto, cioè addirittura in politica estera, per la Russia. Chiudo con la Repubblica, che mette titolo principale, in questo caso la guerra di Putin all'Europa. La Germania accusa la Russia di essere responsabile, allarme per l'escalation di attacchi ibridi, risponde Mosca, illazioni per motivi elettorali, l'Unione Europea annuncia una risposta e Meloni dice chi aggredisce un alleato minaccia anche noi. Questa è la prima pagina di Repubblica.
0: Putin fa cose, dice Marco Travaglio. Ha piazzato un drone esplosivo che però non è esploso all'aeroporto di Lipsia. È Merz, il premier tedesco, dice che è suo, anche se pure oggi le prove le porta domani. L'unica cosa certa, dice Travaglio, che l'attentato al Nord Stream 2 che ha tolto il gas alla Germania l'hanno fatto agli ucraini, ma questo Merz non lo dice. Ancora, e chi ha lasciato un deposito di armi in un bosco vicino a Berlino? Sospetti sui 007 di Mosca, la Repubblica. Ha incendiato fabbriche d'armi tra Estonia, Bulgaria e Italia, a Colleferro, dove Crosetto esclude i russi, ma Iacoboni li sgama. Sulla Stampa scrive: il Cremlino assolda gang locali per non lasciare impronte. E ha pure scatenato la disinformazione per influenzare le elezioni in Sassonia-Anstal con l'operazione Matrioska e screditare Glucksmann caduto in Francia. Questo è il Foglio. Glucksmann che crolla nei sondaggi perché non è una pippa a sugo detestata dai francesi, ma perché non piace a Putin. Ha infiltrato in Slovenia una tal Vittoria Krikolovka, nata in Russia amica del presidente Musar. Ha fatto una cappatina a Valle di Sotto, in Garfagnana, 843 abitanti, per apporre una targa in memoria di Daria Dugina, simpaticamente assassinata a Mosca dagli ucraini, tra le proteste di Filippo Sensi per lo scempio, non l'omicidio ma per la targa. Ora prepara attacchi ibridi su isole Svalbard, isole Aslan, Estonia, Gotland, corridoio di Suwalski, e questo è il Corriere. La prende più facile per lo zar della Norvegia, cruciale per Putin, il domani, e della Gran Bretagna. Londra si prepara un attacco russo, lo faranno inevitabile, scorte d'acqua in cibi in scatola, in arrivo un nuovo manuale, è il Corriere. Lì, per portarsi avanti, ha già rubato i dati di 9 milioni di passeggeri, Repubblica. Nei ritagli di tempo, ruolo, spia escort da Hollywood alla rete di Epstein, alla Iacoboni, senza dimenticare le falle del sistema infantile, alla rete dei sauditi, a Putin per impadronirsi del calcio, e la Repubblica, dopo aver fallito d'un soffio l'operazione Pirlo. Last but not least, ha riempito Ceuta di marocchini coi canali russi la macchina delle fake, il Foglio, ma senza avvisare Calenda, che accusa Meloni di perdere tempo su 5 migranti invece di capire cosa fare se Putin attacca l'Europa. A proposito, ma non era moribondo Putin? Direi che è vivace, anche perché non si ferma qua, eh. Oggi Corriere dice: in Brandeburgo ieri un altro episodio di sabotaggio esplosivo vicino alla centrale elettrica di Jansvalde. O ancora: la guerra nei cieli, paura in Estonia se altro in jet la NATO, un sì. Drone in drone e quelli altro in jet. Questo. E allora, questo ombre russe, dice poi il giornale, a Kiev 12 morti, e questa è l'unica cosa vera di quello che abbiamo letto, e anche se giungono altri raid, ahimè, anche quest'oggi. Ma detto questo, a Kiev 12 morti, e c'è la Callas, questa impazzita, a capo dell'Unione sì. Europea. All'Unione Europea mandati i missili in scadenza, sembra infatti, Amazon. Se,
1: esatto, sono quelli avanzati. Manca poco che la mozzarella, mettila in offerta.
0: E allora, conferma Paolo Valentino dal Corriere, sabotaggi, incursione cyber, l'ondata a spegnere l'illusione di un dialogo con lo zar. Guai parlare di pace, mai. Guai anche al Vaticano. Il rapporto con la Russia divide ancora la politica tedesca. Quel che succede, ma i giornali non lo dicono, che Merz in un comizio elettorale è stato preso a fischi e tutti gridavano guerra fondaio Pinocchio, qui torniamo a
1: Rodari.
0: Il guerra fondaio, allora si vede che però naturalmente chi è Putin è colpevole anche dell'avanzata dell'AfD, i nazisti tedeschi.
1: Ah certo.
0: Che se vincono, dice Valentino, guarderanno a Mosca. Sì, i nazisti hanno guardato a Mosca con l'operazione
1: con
0: Barbarossa.
1: Con un'altra intenzione.
0: E che ci porta a questo tema che arriva dal contropiano, perché sembra quasi una sorta di rivincita, la partita di ritorno della Seconda Guerra Mondiale. Hanno vinto i russi? Adesso vince la Germania.
1: Adesso c'è
0: allora ritorno. Dice Laura Lavinia Marchetti, il riconoscimento della memoria ebraica, la rimozione della memoria russa. Quindi 27 milioni, cioè giustamente si ricordano la Shoah. Ma quanto furono i russi uccisi in questa guerra?
1: 27 milioni.
0: 27 milioni. Ma su questo non sembra che e fu decisivo, no, per sconfiggere il nazismo, perché le terze disarmate, Hitler le spedì in Oriente. Questo e lì fu a Stalingrado, Leningrado, fu la grande cambio di volta della guerra che inizialmente volgeva a favore dei nazifascisti. E questo è il quadro a cui si aggiunge anche questo tema che ci riporta in Medio Oriente, ci riporta l'Italia. Se lo domanda l'Indipendente, cosa fanno circa 700 soldati italiani nel Golfo durante la guerra all'Iran? Non era una forza di pace. È certamente una delle operazioni militari più delicate al momento per le forze armate italiane ed è anche parecchio misteriosa. La guerra degli Stati Uniti contro l'Iran va avanti all'inizio di marzo. L'Italia ha dispiegato nella regione centinaia di suoi soldati. Le truppe tricolori si trovano in Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e soprattutto in Arabia Saudita. Le fonti ufficiali parlano di circa 700 soldati con cui vengono dispiegati anche dei sistemi di difesa, radar, velivoli da supporto tecnico e mezzi per la sorveglianza per le operazioni. Non è noto quali attività svolgono con certezza.
1: Ah, certo.
0: Perché una cosa che contraddistingue ogni guerra è secret.
1: Silenzio. È il silenzio. E allora, per quanto riguarda invece chi fa rumore e come, a tal proposito è a pagina 6 di Repubblica. In Sassonia l'AfD punta a far dimenticare il nazismo e dice basta con arte e memoria. Chi diceva bruciamo i libri e portava in piazza enormi falò di libri? Cioè, guardate che ci sono tante di quelle attinenze, e più si va avanti ce ne sono di più. E qua leggiamo: se gli estremisti domenica vinceranno le regionali, a rischio le visite nei luoghi di sterminio, il Bauhaus e i libri di scuola, più Bismarck, meno Hitler. Il candidato della AfD alla guida della Sassonia, Anhalt-Ulrich Siegmund, accolto dai suoi sostenitori in un evento elettorale a Magdeburgo. E qui troviamo appunto le immagini dell'accoglienza e di questi festeggiamenti. Allo stesso modo, se dicono a Vannacci sei fascista, lui risponde ma che senso ha più questa parola? È come chiedere se uno è giacobino o se uno è così, altri termini assolutamente desueti. No, mi dispiace, e come che mi dispiace, certi termini sono molto presenti e anche in concreto stanno riportando determinati aspetti come questo, basta con arte e memoria per far dimenticare tutte le peggio nefandezze e barbarie che sono state portate dai nazifascisti. Questo arriva a pagina 6 da Repubblica.
0: E allora leggiamo che le guerre hanno i loro effetti collaterali, ma pesantissimi. Ne parla Carlo Di Foggia con l'effetto Trump dal Fatto Quotidiano. Debiti, titoli a picco, la crisi ora spaventa USA, Unione Europea e Giappone. Ondata di vendita sui bond governativi per i timori di inflazione. Banche centrali pronte a alzare i tassi e colpire la crescita, che vuol dire colpire lavoratrici e lavoratori. Salgono i costi di finanziamento per gli stati. Questo è quanto arrivo. Ma ci sono degli effetti collaterali ancora migliori, perché cosa succede in America? Che nelle primarie, da una parte i repubblicani vede Trump fare strage agli oppositori interni, ma tra i democratici si stanno affermando i cosiddetti democratici socialisti. E allora Chiara Cordelli dal Domani dice: se i democratici cambiano in vista del voto di midterm. Dunque, se questa tendenza continuasse, si rafforzerebbe la tesi che figure come Alexandria Ocasio-Cortez sono candidati papabili per il 2028 e che i progressisti non devono rinunciare al proprio radicalismo. Questa prospettiva si fonda su un'ipotesi plausibile, questo è interessante. Non solo sono i votanti progressisti, ma anche quelli moderati a volere politiche economiche sempre più radicali ed essere sempre più insofferenti verso l'establishment. Molto spesso quindi si rivolgono a Trump perché odiano Hillary Clinton, certo, soltanto per farla brutale. Allora continua il Domani: è vero che i moderati restano meno ricettivi sui temi della sinistra culturale, dai diritti transgender alle politiche di climatiche aggressive, ma per quanto riguarda il loro messaggio centrale, quello economico, i progressisti potrebbero non doversi spostare a destra, potrebbero invece scommettere sul fatto che i sentimenti anti-establishment e il populismo economico scollegato ad un certo progressista culturale vengano ormai abbracciati anche dai centristi. Quindi avrebbero delle chance anche nel confronto con Donald Trump o chi si presenterà per i repubblicani al prossimo tornato elettorale. Mi sposto invece in Kirghizistan con questa riunione: Russia, Cina, Pakistan, India ed altri. L'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, lo SCO, così si chiama in questo incontro, non intende trasformarsi in un'alleanza militare né costruire un sistema di contrapposizione con altri paesi. Lo storino, la dichiarazione, è stata adottata dal leader dello SCO al termine di questo incontro nella capitale del Kirghizistan, Bishkek. Lo SCO non è un blocco politico militare, non è diretta contro altri, opera sulla base dell'apertura da un'ingerenza, uguaglianza e rispetto reciproco.
1: Ecco.
0: Questo, quindi non voglio presentarsi come aggressivi, anche se poi naturalmente è un blocco militare economico. Nata 25 anni fa lo SCO, altri membri a pieno titolo, Cina, Russia, Iran e India. Incontro si segnala tra Putin e Pereschian.
1: pericolosa questa cosa, sembra che al campetto si facciano le squadre, ma il campetto in questo caso è il mondo e non è un 3 contro 3 ai 20, ma è qualcosa di ben più grave. Nepal per altri esteri che ci possono collegare all'ambiente, in fila per il prelievo del DNA, così daremo un nome ai morti. Tra celle frigo piene migliaia di corpi sepolti temporaneamente negli ospedali, si raccolgono campioni dai familiari per identificarli, perché i corpi purtroppo non hanno più consistenza. I tendoni montati negli ospedali di Kathmandu, capitale nepalese, per prelevare il sangue, pensate che roba, e riconoscere i morti. Veramente una cosa oltre che la tragedia, anche questo aspetto per dare un nome ai resti. E vediamo se abbiamo altre notizie, perché mi pare sia il Domani invece che dia un approfondimento di quanto tutto ciò abbia chiaramente un'attinenza con il cambiamento climatico e tutti questi aspetti. Concludo, se lo riesco a ritrovare, con un episodio dagli Stati Uniti d'America, dove c'è stata un'aggressione, adesso se riesco a rintracciarla, di questa un'aggressione che ha portato una donna accoltellando, che poi dopo è stata immediatamente fermata, ma adesso sfoglio ancora dal Manifesto per vedere se trovo l'approfondimento particolare, seppur cruento chiaramente, per questo episodio negli Stati Uniti d'America. Però a quanto pare, magari ci ritorno dopo, non riesco a ritrovarlo sfogliando queste pagine. Adesso ritorno su Repubblica. Niente, ti passo la parola, Alfredo.
0: Sì, per quanto riguarda l'ambiente, voglio continuare a dire che, a parte il caldo, che non è una gran notizia e non è uno scoop, basta aprire la finestra e spegnere il condizionatore per saperlo, ma continuano gli incendi, in particolare in Sicilia. La stessa Taormina è minacciata, quindi c'è ancora questo pedaggio pesantissimo alla distruzione del nostro patrimonio boschivo. Ma allora veniamo al welfare, collegandoci a quello che abbiamo detto fino adesso. I carburanti spingono i prezzi, corsa all'inflazione sale al 3,3%, ma per la Meloni va tutto benissimo, perché avendo piazzato uno di Fratelli d'Italia all'Istat, tutte le cose tornano. Certo. Il lavoro va benissimo, è ultra precario, non è però nero, ma tutto va benissimo. E il PIL è meraviglioso, e questo è vero, perché gli investitori stranieri trovano l'Italia facile da depredare, quindi aumentano i fatturati. Comunque invece, per chi deve lavorare, in particolare a stipendio fisso, è un bel problema. Fiammate in Italia nell'Eurozona d'agosto, tensione sui bond, PIL su dell'1%, mentre va giù la borsa. E per quanto riguarda la deindustrializzazione progressiva del nostro paese, ogni scusa è buona, poiché le leggo dal Corriere girando pagina, siamo nello spazio economico. Mancano i componenti, Stellantis ferma 3 giorni la fabbrica di Mirafiori, quindi questa cura omeopatica di abituare i lavoratori a starsene a casa un po' per volta. Il gruppo ordini vetture ibride superiori alla produzione, questo è quello che arriva. Poi abbiamo invece le notizie che riguardano la vita civile, per cui fa notizia questa cosa che è veramente stupefacente in negativo. Abusa di una tredicenne, torna libero perché, dice il giudice, si era pentito. Questo signore, davanti al giudice si è pentito, ovviamente, su consiglio dell'avvocato. Allora, dice il Corriere, è bufera. Nordio invia gli ispettori. Il 42enne, contro una tredicenne, sì, è tutto un programma. Scarcerato dopo 48 ore, la Premier, chi lo spiega alla famiglia Arrione? Sapete perché la Premier è così lanciata? Perché, vediamo la verità. Dunque, tredicenne è violentata da un bengalese in un minimarket a Torino. Siccome essendo un bengalese, sì, tutto fa brodo. I giudici liberano chi stupra, ma disarmano chi si difende. Chiaramente il riferimento è all'orefice assassino. Libero, Italia paradiso degli stupratori. Altra cosa, che non corrisponde neanche alle cifre ufficiali, per quanto gravissimo questo reato. Profugo violenta il tredicenne e viene liberato 2 giorni perché il giudice era dispiaciuto. Dice ai giudici che era dispiaciuto. La rabbia della Meloni. Chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì? Allora l'attacco è al magistrato, tutto uguale, no? E i magistrati e la tela.
1: Ma anche i casi diventano poi tutti uguali.
0: I magistrati e la tela di Penelope, il commento di Alessandro Sallusti. Questo è. Poi andiamo invece ad altro tema. tratto più seriamente, non perché non sia un dramma, un crimine, lo stupro, ma per come viene raccontato e strumentalizzato. Invece arriviamo a Legge sul fine vita, è un doppio paginone del giornale. Il Veneto vota, centrodestra diviso, la battaglia di Zaia è un atto di civiltà. Sì, perché c'è un asse, il PD, Lega, Zaiana, che è per il fine vita. Invece un altro pezzo, Salviniano è contrario, ma insomma fa finta di non vedere, ma c'è Fratelli d'Italia che la ci resta contraria. Perché la gente deve soffrire fino in fondo, perché altrimenti si delude l'orgoglio nazionale.
1: Esatto.
0: Lo scontro nella piazza del Consiglio regionale, divisa tra i fronti pro-life e i sostenitori dell'associazione di Luca Coscioni. Oggi si decide, alla seduta presente anche il governatore Stefani, il diritto non è negoziabile. Che può essere usato da una parte e da quell'altra, e punta tutto sulle cure. Questo, se non, ma per carità, ci mancherebbe, perché poi sono le famose alternative inesistenti: vuoi la cura o smettere di soffrire quando la vita è impossibile, non è più vita? Forse vogliono l'una e le altre.
1: Esattamente.
0: In realtà loro impediscono i fini vita e tagliano le cure.
1: E guarda un po', così hanno preso subito nel centro della situazione. Visto che non sono un visionario, accoltella i turisti a Times Square, uccisa manager di Bank of America. La salitrice è stata colpita dagli agenti, la vittima era a New York per l'anniversario di nozze, ferito anche un uomo. Follia omicida a Times Square, nel cuore di Manhattan, New York, dove il primo pomeriggio di lunedì, mentre la grande mela era come sempre affollata di turisti, Pamela Cisneros, una donna di 49 anni con una lunga storia di problemi alle spalle, è assalito con due coltelli che portava nascosti in una busta di plastica. Alcune persone scelte quasi sicuramente a caso. La polizia insiste chiaramente che non si tratta di un attacco terroristico, e ci mancherebbe altro. E per quello che riporta il tornando in Italia Repubblica, fine vita, il Veneto verso il sì, ma il centrodestra si spacca, Zaia dice una legge di civiltà. E poi sempre per casi giustizia c'è l'offerta della RAI alla redazione per Report. Più volti e autori, cioè vogliamo fare una task force, capito? Corsini vede gli inviati, conduttori, Pier Vincenzi e Presutti non si toccano, ma pronti ad allargare la replica via loro o noi. E qua appunto Sigfrido Ranucci in immagine, in fotografia, fondo pagina, le verifiche sulla chat, spariti i messaggi tra la Vitole e i servizi, telefonini ripuliti dai rapporti con gli 007, ricostruiti dai PM attraverso altre fonti. Bello, sabbia, mancano anche cenni al caso Carbon Credit, dall'articolo che troviamo a pagina 20 di Repubblica.
0: Sul Report, secondo il Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, la RAI è in tilt, Report può slittare a gennaio. Conta sul fatto che col tempo la cosa passi, da passare la nottata, no? L'idea dei quattro conduttori di cui tu già parlavi, peraltro c'è un pestaggio alla Vitola in carcere, e allora il giornale, il tempo è già il tempo, in confondo sempre,
1: no,
0: scusami, dice che non lo dice, però fa capire che il mandante chi potrebbe essere, se
1: capito.
0: Non Sigfrido, questo, diciamo,
1: Sigfrido ha incaricato questi, sì, di dargli,
0: sì,
1: un sacco,
0: sì,
1: di botte.
0: Sì, no, non lo dice, però,
1: però
0: la mette,
1: certo,
0: in un modo,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: cui,
1: certo,
0: la calugna è un venticello. Ma poi andiamo invece a parlare di lavoro, perché la CGIL di Bologna è in missione in Corea per incontrare i sindacalisti del KCTU e confrontare la situazione, pratiche e lotte e internazionalismo sindacale, perché la Corea del Sud, negli anni 90 era visto come un nuovo paradiso del capitalismo,
1: sì,
0: senza regole. Poi invece, creando una classe operaia, si è creata anche una forza d'opposizione. Allora adesso c'è l'interlocuzione tra CGIL e i sindacati coreani. E di tutto questo ne abbiamo parlato con Gaia Stanzani, segretaria del NIDI CGIL proprio di Bologna. A lei la parola.
4: La CGIL dà da sempre rapporti internazionali con le altre organizzazioni sindacali, e nello specifico è nato questo gemellaggio con la KCTU nei mesi scorsi, quando loro sono stati ospiti nella nostra Camera del Lavoro, hanno conosciuto il mondo sindacale italiano e bolognese, e alcune nostre peculiarità hanno molto interessato come modello sindacale l'esperienza italiana rispetto al modello coreano, e quindi ci hanno invitati a venire per raccontare anche le loro compagne e i loro compagni come funziona funziona il modello sindacale italiano.
5: Ecco, c'è una differenza di 102 anni di storia tra questi sindacati, nel senso che il sindacato coreano è nato nel 1995, però avete trovato, come dire, delle affinità?
4: Sì, assolutamente, è una storia più giovane, data anche alla storia del paese, è comunque il secondo sindacato in Corea per numero di iscritti, ha un modello organizzativo simile al nostro, perché comunque ha una struttura confederale e varie categorie, e nonostante appunto culture apparentemente molto diverse, i problemi, le criticità e le lotte da affrontare nel mondo del lavoro ormai sono le stesse.
5: Questi giorni avete fatto diversi incontri, uno riguarda anche il tema della precarietà, appunto NIDIL, sappiamo che è una categoria che segue lavoratori di questo tipo, a partire anche dalla figura dei riders che sono presenti anche in Corea.
4: Esatto, loro ha molto incuriosito la peculiarità di NIDIL, ovvero avere una categoria sindacale che si occupa dei precari a prescindere dalle loro forme contrattuali, dal lavoro specifico che svolgono, ma appunto la condizione di precari che li unisce in una sola categoria sindacale. Qui il modello è diverso, ogni categoria affiliata alle KTCU si occupa dei lavoratori autonomi e precari, ma insieme la KTCU fa sintesi nell'unire le lotte. È un paese con un numero di lavoratori autonomi poco più alto del nostro in realtà, ma che dalle leggi attuali appunto non riconosce ai lavoratori autonomi nessun tipo di ammortizzatore sociale o di protezione sociale, non li definisce proprio nemmeno lavoratori, e questa è proprio una delle battaglie principali della KCTU in questo momento, fare in modo che anche i lavoratori autonomi e precari vengano considerati lavoratori a tutti gli effetti.
5: Infatti leggevo sul sito anche della CGL, sulle pagine social, che in Corea c'è questo fenomeno che in Italia il corrispettivo sarebbe false partite IVA, cioè lavoratori che di fatto svolgono mansioni da lavoratori dipendenti, però considerati autonomi per risparmiare su appunto il costo del lavoro e sui diritti.
4: Sì, esattamente, perché a differenza nostra comunque in Corea è previsto un salario minimo per legge, che è pari a circa l'equivalente delle nostre 7 euro all'ora, che però appunto non è applicato ai lavoratori autonomi, quindi sono fuori dal salario minimo e quindi hanno paghe inferiori da un lato, e dall'altro hanno in alcuni casi un po' di tutele sociali, in altre nessun tipo di tutele sociali, quindi forse per alcuni aspetti forse anche peggiore che in Italia.
5: Però appunto avete come dire pratiche di sindacali e di lotta simili?
4: Sicuramente sì, quello che soprattutto appunto per il riconoscimento del lavoro di dipendente, della maggiore tutela qualora il lavoro resti autonomo, del riconoscimento della dignità del lavoratore a prescindere dalla forma contrattuale. Questi sicuramente sono gli obiettivi di entrambe le organizzazioni sindacali. È uscita lo scorso giugno di quest'anno la convenzione ILO la numero 193, che è una direttiva dedicata tutto al lavoro dignitoso nell'economia delle piattaforme. La direttiva dice appunto che deve essere riconosciuta libertà sindacale, tutelata la salute e la sicurezza, l'algoritmo deve essere trasparente, vi devono essere salari equi per tutti i lavoratori delle piattaforme a prescindere dal tipo di contratto. Quindi diciamo che anche sulla base di questa convenzione dobbiamo pensare a un sindacato che veramente agisca globalmente per la rivendicazione dei diritti, e a questo serve anche l'internazionale fra le organizzazioni sindacali.
5: Ecco, dicevi avete avuto anche altri incontri, alcuni che riguardano anche i migranti, cosa sta emergendo?
4: Sì, questa mattina abbiamo conosciuto la confederazione a livello regionale dell'area di Seul, abbiamo nello specifico incontrato il sindacato dei lavoratori migranti, qui appunto esiste una categoria sindacale proprio alla quale fanno riferimento i lavoratori migranti, che è nata nel 2001, quando comincia un'immigrazione importante anche in Corea di lavoratori principalmente nepalesi e bengalesi. E qui in Corea, come in Italia, il permesso di soggiorno purtroppo è legato a un contratto di lavoro, qui in una condizione probabilmente ancora peggiore, perché è legato al singolo datore di lavoro. Quindi se non ti rinnova il contratto o se finisce il rapporto di lavoro con quel singolo datore di lavoro, automaticamente non si ha più il diritto legale di restare nel paese.
5: È curioso, insomma, il fatto che abbiano dedicato un sindacato proprio specifico ai lavoratori migranti, può essere anche una forma di ispirazione?
4: Io credo che in qualche modo sì, molto interessante il lavoro che fanno. I lavoratori migranti qui comunque hanno tre volte una paga inferiore ai lavoratori coreani, soffrono tre volte in più di incidenti mortali sui luoghi di lavoro, e quindi una condizione di di forte difficoltà sociale, per le quali appunto hanno pensato che strategicamente un sindacato ad hoc potesse essere una forma di contrasto a queste forme di schiavitù.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
0: Ultimo passaggio: politica, inteso come giochi e campagne tra partiti. Allora, il Corriere parla dell'emendamento Pera, vecchio catenaccio risumato nelle ultime elezioni, che ripropone il ballottaggio, un voto a doppio turno. Riforme, ballottaggio perde quota, i dubbi in Forza Italia dopo il no dei leghisti. Quindi tralasciamo l'ennesima intervista di La Russa, che fa tutto meno che fare la seconda carica dello Stato, fa fino in fondo il capo del suo partito.
1: Infatti.
0: E andiamo invece a Legge Elettorale, Lega e del Fatto Quotidiano. Lega e Forza Italia contro Fratelli d'Italia, mentre boccia il PD, stoppa i mal di pancia all'interno del PD. Questo è quanto. E arriva allora ballottaggi, il sogno di avere i voti di Vannacci però senza Vannacci. Commento di Alessandro Robecchi dal Fatto Quotidiano. Ora che il problema per la destra è l'ultradestra, il miglior barbatrucco è quello del ballottaggio, un ragionamento basico ed elementare. Le truppe littorie del generale, ammesso che dopo il Manfrini non entri in coalizione, voteranno il generale e vabbè. E poi, dopo i risultati del primo turno, correranno a votare per la destra, perché alla fine penseranno che è meglio la Meloni con i suoi famigli che i pericolosi comunisti. Ogni suo signor, dice su cui parla il commissario Becchi. Comunque, in questo modo, dicono i sostenitori del nuovo marchingegno, si avranno i voti degli arditi di Vannacci senza avere tre piedi Vannacci. Cosa può andare storto? La faccenda del ballottaggio spunta dalle liste su altre questioni. Dopo la nuova legge elettorale ha fatto morti e feriti sul campo tra franchi e tiratori, preferenze, parità di genere e i famosi cespugli. Un mega premio per chi prende il 42%, la sostanza, poi scoprire che il 42% a Meloni non lo prenderà, allora si propone il ballottaggio se le due coalizioni superano il 40%. Ma poi fanno i conti e decidono che anche il 40% è un obiettivo difficile, con la Lega che conta come il 2 di picche e Forza Italia in caduta libera. Allora ecco un altro emendamento per fissare il ballottaggio sopra il 38%. Tutto questo nell'attesa che i sondaggi si muovano ancora come al terra da Pozzuoli, e allora forse scenderà di nuovo una rincorsa senza fine che farà delle elezioni una sorta di sudoku inestricabile, purché una maggioranza a pezzi che non ha più fiducia nel paese riesca a vincere lo stesso. Questo è il concetto che arriva dal... Si parlava di Vannacci. Futuro Nazionale, cioè il partito del generale, a raduno Nasi. Vannacci, non è mica un reato che in questa riunione di tutti i nasi europei, in questo ritorno a Camelot, ancora una volta si saccheggia miti celtici o altre cose, eccetera, eccetera. Ma succede però, e lo racconta il Fatto Quotidiano, ci chiede Vannacci, non è mica reato? Beh, insomma, leggiamo, archiviati 18 militanti di estrema destra col saluto romano. Ecco, a poco
1: è
0: viene...
1: reato.
0: No, è sempre meno reato, certo. Perché si fa la bocca buona dal punto di vista legislativo e giudiziario. Questo è quanto. E poi abbiamo un caso esaltante. Il caso Europa, il tirafune tra Renzi e Azione. Oh,
1: che bel derby.
0: Questo è come la scomposizione dell'atomo, perché leggiamo che il segretario Maggi a rischio all'Isei della Vedova, tentato di un congresso straordinario. Uno guarda a casa riformista, l'altro a Calenda. Vedi che giochi elettorali di altissimo
1: che
0: livello.
1: Che giganti.
0: Poi abbiamo la Lega che trovano la cattiveria del giorno del Fatto Quotidiano. Piantedosi dice: espelleremo il migrante che ha offeso il tricolore. Sì, perché un migrante ha stracciato e calpestato il tricolore, quindi l'ha messo in gattabuia. Allora il commento è: era qui per fare il lavoro che i leghisti non vogliono più fare.
1: Perché rubano anche quel lavoro lì, perché
0: chi
1: i leghisti
0: calpestava il tricolore.
1: Dicevano peggio, che si pulivano anche i sedere.
0: Sì. Ecco. Allora abbiamo la vecchia Lega Nord, venga al Corriere, subito a congresso. La mossa anti-Salvini apre un nuovo fronte. C'è un gruppo di separatisti che vanno a tornare al vecchio simbolo prendendosi come Lega Nord. è un gruppo di ex deputati, il simbolo non spetta a lui, qui si aprirà l'ennesima contesa sul simbolo, con tanto di avvocati. Quindi i debiti con lo Stato, dal 2019 alla sigla storica restarono i 49 milioni di debiti, Pini col via libera li onoreremo, dove troveranno 49 milioni di debiti, forse bussando a qualche porta, siamo extraeuropea.
1: È un bel obolo.
0: Non lo so. I vertici a muso duro, rispondono i salviniani, cercano solo una poltrona. E Fontana, noi non c'entriamo, perché loro sono quelli che chiacchierano con Salvini, quindi prendono le distanze per il momento, questo è. Allora, e poi però per rifarsi un po' la bocca mandano un loro inviato Morelli a Ceuta per dire quanto sono bastardi migranti eccetera eccetera. Qui Morelli da Ceuta per voi, il sottosegretario torna ai tempi di Radio Padania. Ah, una boccata d'aria
1: e così fresca. Infatti riprendono
0: com'era nera la mia valle.
1: E quando sono in difficoltà, vedi. Poi, e per quanto riguarda la politica, conclusione Milano, la mossa di Calabresi per forzare la mano al PD. Candidato sindaco, il giornalista lascia Cior Media, ora strade nuove. E del gelo, del Nazareno e di AWS. Sono sul Manifesto, a pagina 4. I Dem milanesi hanno votato per le primarie in campo Maiorino, vicino a Schlein. Ma qui troviamo, cambiando quotidiano da Repubblica, a pagina 12 e pagina 13, Milano Calabresi pronto a candidarsi. Voglio percorrere una strada nuova. Andiamo all'approfondimento. A vedere, in campo cerco una strada nuova, resta

0: lavoro dedicato a Rupert Murdoch, in particolare una fase della carriera del discusso magnate australiano, quella in cui acquisì il più importante tabloid inglese alla fine degli anni 60, The Sun, e quindi anche una riflessione, ma ne parleremo domani naturalmente dopo averlo visto sull'informazione contemporanea. E oggi ci sarà anche spazio per il nuovo film di Werner Herzog, che torna in concorso dopo il Leone d'Oro alla carriera, Bucking Fastard, e per La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, che è un film dedicato alla figura di Greta Taro, fotografa che ha lavorato, di cui è noto il sodalizio con Robert Capa, nella Parigi e soprattutto nella guerra civile spagnola, prima della seconda guerra mondiale, morta proprio mentre riprendeva e faceva il suo lavoro. Ma è un film importante non solo per la figura, ma anche per il modo in cui mescola ricostruzione, finzione e materiali d'archivio in un mix che la Marazzi, che ama molto lavorare sugli archivi, ha spesso utilizzato. E soprattutto è una figura, quella di della fotografa, che viene presentata insomma intanto come una passionaria, come un'icona del movimento rivoluzionario, ma come una giovane appunto piena di slancio, piena di vita, piena di passione. E anche di questo ovviamente parleremo dopo, anche domani, anche per commentare un po' questo inizio della mostra del cinema.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
3: La giustizia proletaria.
4: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domande.

Vi avevo detto che Samantha Fish è un'ottima chitarrista e con questa Dream Girl l'ha dimostrato, ma anche con tutto questo album che prima ho detto semplicemente live, ma in realtà si chiama Paper Doll Live. E con questa Dream Girl, dicevo, l'ha dimostrato ampiamente, come lo dimostra del resto in tutto questo ottimo album. Il tutto registrato a Knoxville in Tennessee il 7 ottobre del 2025. Il Tennessee, come sappiamo tutti, è uno stato molto molto musicale. Abbiamo i due grandi poli, Nashville e Memphis, che in questo giro che faremo nella prima parte della trasmissione nel Tennessee musicale eviteremo accuratamente. Infatti andremo con città meno conosciute, tipo Knoxville appunto, che è quella che ci siamo ascoltati in questa registrazione. Knoxville è la terza città più popolosa del Tennessee, dopo appunto Memphis e Nashville, con più di quasi 200.000 residenti, diciamo così, ed è la location, il sito, la casa della Tennessee University, l'Università del Tennessee, e quindi, come tutte le città universitarie, Bologna compresa, è una città molto vivace con tante iniziative. A Bologna purtroppo solamente dal basso, visto che le istituzioni non ci sentono, ma questo è un altro discorso. Là invece anche le istituzioni aiutano tutte le forme di arte e di musica che ci sono in giro. E a Knoxville è stato registrato un doppio album che è stato inserito, è un concerto fra parentesi, ho dimenticato di dire questo, che è stato inserito in un cofanetto che si chiama Progeny 7 Shows from 72. Il titolo, detto macaronicamente da me, si chiama Progeny, appunto, 7 spettacoli dal 72. È un cofanetto, mega cofanetto degli Yes, sono tutti 7 show doppi, per cui alla fine sono 14 CD, tutti veramente incredibili. Tutti onestamente abbastanza simili fra loro, ma per chi come me ha amato gli Yes in gioventù è assolutamente imprescindibile un album, un cofanetto del genere. Di questi 7 concerti, uno è registrato al Civic Auditorium di Nashville in Tennessee, appunto, il 15 novembre del 1972, tantissimi ma tantissimi anni fa, e gli Yes sono ancora lì, anche se non ce ne sono dei membri originali, anche se polemicamente potrei dire che è una cover band degli Yes, ma non apro questo discorso. Vi dirò solamente che il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si chiama And You and I, e manco a dirlo, è bellissimo, e loro sono Yes da Knoxville, Tennessee.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.

Sto andando all'inferno proprio come diceva mia mamma, è una frase che mi piace tantissimo, e Straight to Hell, il brano che ci siamo ascoltati da questa band che si chiama Driving Crying, guidando e piangendo in pratica. Loro sono di Atlanta, sono attivi dal 1985, sempre sotto la guida di Kevin Kinney, attenzione non Kevin ma Kevin senza la I, che è il chitarrista, cantante e leader da sempre. Hanno fatto parecchi album di studio, ma solamente due dal vivo. Uno è questo che ci siamo ascoltati, The Essential Live si chiama. È stato registrato in diverse locations nel sud degli Stati Uniti, in particolare questo è stato registrato questo brano Straight to Hell è stato registrato a The Bay in Chattanooga, Tennessee, che è una città al sud del Tennessee, vicino al confine con la Georgia, e conta 192.000 persone. Il tutto è stato registrato il 23 luglio del 1999. Driving and Crying, Straight to Hell, secondo me una frase, lo ripeto, bellissima. Ma torniamo decisamente velocemente a Knoxville, sempre nel teatro dove è stata registrata la novità che vi propongo quest'oggi ad opera di Samantha Fish, sarebbe il Bijou Theater. In concerto abbiamo una jam band, movimento che ha molto successo presso un pubblico giovane, oramai non più tanto giovane a dire il vero, però principalmente dei college, e da lì poi continuano i fans a seguire queste band, tipo questi Big Something, che non vendono molti dischi, anzi ne vendono pochissimi, ma dal vivo sono veramente molto popolari e i loro concerti sono sempre sold out. Fra l'altro i loro concerti si possono scaricare a un prezzo veramente interessante, credo, se ricordo bene, 5 euro, che potete scaricare appunto dal loro sito. Questo album che ci andiamo ad ascoltare, doppio, è stato registrato, come dicevo, al Bijou Theater di Knoxville il 5 febbraio del 2022, e il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Chemistry.

0: Thank you.
1: E siamo rimasti comodamente seduti al Bijou Theater, naturalmente metaforicamente parlando, però 11 mesi dopo la registrazione dei Big Something che ci siamo ascoltati prima, esattamente il 14 e il 15 dicembre del 2022, Jason Isbell era in concerto con i suoi 400 Unit nello stesso teatro e ha registrato un album che in realtà non è mai uscito come album in sé, ma è stato inserito come terzo dischetto della ristampa di uno degli album più famosi, più conosciuti di Jason Isbell, che si chiama South Eastern, fra parentesi uno dei pochi accreditati a lui solo senza la band, ma in realtà la band c'è, come avete sentito. E lui è stato dal 2000, sto parlando di Jason Isbell, è stato dal 2001 al 2007 chitarrista e anche compositore con i Drive-By Truckers, una grandissima band che ha lasciato poi per appunto una propria carriera solista che gli sta dando molte soddisfazioni. Lui è anche un attore, ha fatto alcuni film, sempre in parti secondarie, ma quella di più rilievo, chiamiamola così, è in un film di Martin Scorsese che sicuramente avrete visto, che si chiama Killers of the Flower Moon, e che lo vede impersonare un cattivo, se ricordo bene, ma non mi ricordo più quale. E l'album che vi dicevo è stato pubblicato nel giugno del 2013, l'album si chiama South Eastern ed è stato ripubblicato invece nel settembre del 2023, 10 anni dopo, e sono 3 CD, l'ultimo appunto è quello dal vivo registrato a Knoxville al Bijou Theater appunto il 14 e 15 dicembre del 2022. Il brano si chiama Stockholm. E andiamo a concludere questa forzatamente breve rassegna, perché ci sono ancora tantissime cose registrate nel Tennessee, al di fuori, lo ribadisco, di Memphis e Nashville, in tutte queste cittadine. E infatti andiamo in una di queste, una città che si chiama Franklin. Andiamo a concludere e chiudere anche il cerchio, prima perché siamo tornati con una ragazza che suona la chitarra e canta e che è inglese come gli Yes, che hanno iniziato questa piccola rassegna. Lei si chiama Joanne Shaw Taylor, viene dalla West Midlands in Gran Bretagna ed è attiva dal 2002. È stata scoperta da Dave Stewart degli Eurythmics e non è un caso che Joanne Shaw Taylor abbia suonato la chitarra anche nella band di Annie Lennox, quindi tutto in famiglia, diciamo. L'album che ci andiamo ad ascoltare è il secondo della sua discografia live, si chiama Blues from the Heart Live è stato registrato appunto al Franklin Theater di Franklin, Tennessee, il 20 gennaio del 2022. Il brano che conclude questa piccola rassegna si chiama I've Been Loving You Too Long, non è quella di Otis Redding, ma è scritta di proprio pugno da Joanne Shaw Taylor. Ce l'andiamo ad ascoltare ed è quella che conclude appunto questa prima parte di Città Fujiko Live Club.

0: Conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
7: Trionfi la giustizia proletaria.
1: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
8: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
1: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.

0: Scatenatissima Samantha Fish, titolare della novità che vi presento quest'oggi, che vi propongo, per meglio dire, quest'oggi. Naturalmente la novità di oggi apre la seconda parte di Città Fujiko Live Club. Siamo al 2 settembre 2026, seconda trasmissione della nuova stagione 2026-2027 di Città Fujiko Live Club, naturalmente il tutto da Radio Città Fujiko in Bologna. Il brano che ci siamo ascoltati da Samantha Fish si chiama Miles to Go e fa parte del suo ultimo album, un album uscito dal vivo che si chiama Paper Doll Live. Mi scordo sempre il Paper Doll, non so bene perché. E abbiamo sentito la versione dura, la versione aggressiva di Samantha Fish, che ha tante frecce al proprio arco, sempre di grandissima qualità. Ma come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta, so che sono tedioso ma lo dico tutte le volte, ci sono tantissime cose registrate in questo 2 settembre e il criterio di scelta dei brani da farvi ascoltare è quello di uno ogni decade. Slips out like a desert sand. E cominciamo con una registrazione effettuata nel 1978 da una band che è durata pochissimo, dal 1977 al 1980. Era formata da quello che rimaneva dei Moddy Hopel dopo la fuoriuscita di Ian Hunter, che si unì, quartetto di musicisti, si unì a John Fiedler, che era stato il cantante di una band che si chiamava Medicine Head. Durarono, come dicevo, dal 77 all'80, hanno fatto due album in studio e due album dal vivo che sono usciti entrambi postumi, cioè dopo il 1980. Quello che ci andiamo ad ascoltare ha un titolo che dice tutto quello che c'è da dire, che è stato registrato, si chiama Live at the Old Waldorf San Francisco 1978. Manca solamente da dire che San Francisco naturalmente è in California, che è stato registrato il 2 settembre del 1978 e che il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Love Now.
1: It's one called Love Now.
2: I heard it was Lawrence Welk.

0: Si chiamavano British Lions, i leoni britannici, non erano certamente il top dell'epoca, ma alla fine degli anni 70 ebbero uno sprazzo di successo. Questa registrazione è stata effettuata il 2 settembre del 1978, l'album, lo ripeto, si chiama Live at the Waldorf, Old Waldorf, San Francisco, 1978, e il pezzo si chiama Love Now.
1: My name's John Fiddler.
0: Vengono, anzi, a dire il vero, da Manchester, sono attivi dal 1962, anche se in questi giorni hanno annunciato il loro prossimo scioglimento definitivo. Si chiamano Hollies, chiamiamolo, diciamoli ancora al presente, una band che ha avuto un grande successo negli anni 60, malgrado ciò alla fine del 1968 Graham Nash, che era il co-leader della band, li lasciò per andare poi a formare, sapete meglio di me, Crosby, Stills, Nash & Young, e hanno fatto diverse riunioni poi fra di loro. Graham Nash è tornato tante volte a suonare insieme agli Hollies, anche in questo caso che ci andiamo ad ascoltare, in questo album che fa parte di una serie che si chiama Archive Live, e che è stato appunto registrato nel 1983, ma insieme a Nash, figlio prodigo, diciamo così. Tutto è registrato al King Island di Cincinnati, Ohio. Era il 2 settembre, l'ho già detto, del 1983. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è uno dei più famosi, scritto appunto da Graham Nash, si chiama Stop, Stop, Stop, Hollies.

Uno dei grandi successi degli anni 60 dagli Hollies, riproposto quel 2 settembre 1983 in quel di Cincinnati, Ohio, in una delle tante reunion insieme a Graham Nash, che ha scritto anche questo brano. Come dicevo, gli Hollies avrebbero annunciato lo scioglimento definitivo, staremo a vedere, perché come sempre mai dire mai. Il 2 settembre del 1995 al Municipal Stadium di Cleveland fu inaugurato, o per meglio dire fu effettuato il concerto per l'inaugurazione della Rock and Roll Hall of Fame, questo museo super, non sono mai stato, me ne hanno parlato molto bene, anche se personalmente ritengo che sia un po' una pacchianata americana, ma questa è un'opinione molto personale. A Cleveland, perché la storia racconta che il DJ Alan Freed, che appunto trasmetteva in una radio di Cleveland, fu il primo a pronunciare la parola rock and roll, e quindi la Rock and Roll Hall of Fame è in quella città. Furono 6 ore di concerti, avrei potuto stupirvi con effetti speciali, John Mellencamp, Melissa Etheridge, Aretha Franklin, James Brown, John Fogerty, Iggy Pop, Lou Reed, George Clinton, Bruce Springsteen e via, Allman Brothers Band, eccetera eccetera eccetera. Ho scelto quello che secondo me è il meno famoso qua in Italia, è un personaggio, un pianista, cantante, si chiama Bruce Hornsby, ha suonato in diverse formazioni e ha suonato anche per un certo periodo con i Grateful Dead e ha avuto tantissime collaborazioni. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è un traditional della musica americana, si chiama I Know You Rider, lui, lo ripeto, si chiama Bruce Hornsby, anzi con la S non come lo scrittore, e ce l'andiamo ad ascoltare, era il 2 settembre 1995.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
7: Yeah. I'm having a good time this evening. How about yourself out there? How you all doing out there? It's so great to be in your lovely city this evening. I'm gonna invite you all here this evening. Have mercy. Johnny going to the house tonight? Yes, he is. Johnny Boy should sing the next song. I want to welcome you all to the church of what's happening now, right now. I want to dedicate this song to all my rich friends with everything in their hearts and nothing in their pockets. Wait a minute. Everything in their pockets and nothing in their hearts. That's what we're talking about. Song goes like this.

Si chiamava Clarence Clemons, ma tutti noi lo chiamavamo Big Man. È stato per anni sassofonista della E Street Band, lui veniva da Norfolk in Virginia, e appunto dopo una serie di bands giovanili e anche un'apparizione nella band che accompagnava James Brown, nel 1972 entrò nella E Street Band e c'è rimasto fino alla morte nel giugno del 2011. È stato anche attore pure lui, come del resto prima Jason Isbell. Lui lo potete vedere suonare il sax, anzi suona la tromba mi sembra, in New York, New York, altro grande film. Ha fatto una serie di album come solista, alcuni accompagnato dai Red Barn Rockers o come in questo caso dai Temple of Soul. Con i Temple of Soul ha registrato due album dal vivo che si chiamano entrambi Live in Asbury Park, ma il secondo si chiama Volume 2, tratti dalle stesse due serate, una il 2 settembre del 2001, l'altra il 3. A noi interessava appunto il 2 settembre e il brano che ci siamo ascoltati, guarda caso scritto da Bruce Springsteen, si chiamava Saving Up. Lui era Mr. Clarence Big Man Clemons. E ci sono bands che non hanno bisogno di presentazioni, tipo i Coldplay, che adesso ci andiamo ad ascoltare. Dirò solamente che sono attivi dal 1997 e hanno avuto un grandissimo successo sin dal primo album con una serie di singoli e con il primo album appunto Parachute. Hanno fatto un sacco di cose dal vivo, soprattutto nella prima parte della carriera, albums, singoli, downloads, che alcuni erano anche gratuiti. E questo è Live 2012, detta l'italiana che faccio meglio. È stato registrato in diverse location, tipo lo Stade de France il 2 settembre del 2012. Questo è uno dei classici della band, conosciutissimo, è uno dei primi grandi successi. Si chiama In My Place, 2 settembre 2012.

Stade de France di Parigi, siamo il 2 settembre del 2012, In My Place and Coldplay. Molto velocemente con l'ultimo brano che conclude sia Ricordi Today che Città Fugico Live Club di oggi, come al solito sono in ritardo, per cui vi presento, se non li conoscete ancora, The First and the Dead, un quintetto che arriva da Londra e in pratica è attivo dal 2010. È una band solamente strumentale, anche se ha annunciato che il prossimo album, che sarà pubblicato alla fine di settembre, conterrà alcune canzoni cantate da una ospite. Hanno fatto diverse album live, questo è uno di quelli che ha un titolo lunghissimo ma che alla fine si concentra in Best of Live, registrazioni effettuate in diverse epoche in diverse parti del mondo. Quello che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato in Italia, ma ve lo dico dopo che vi ho detto che vi siete ascoltati Città Fugico Live Club, un paio di ore di musica live al mercoledì dalle 10.30 circa alle 12.25, tutto su Radio Città Fugico con i vari mezzi FM, DAB e web. Il tutto per concludere appunto con The First and the Dead. Il brano si chiama Parts 7 and 8, è stato registrato a uno dei migliori festival italiani, si chiama Two Days Prague Plus One, più uno, sarebbe, visto che è un festival italiano. È stato registrato al campo sportivo di Revislate in provincia di Novara il 2 settembre del 2022. Si chiama Part 7 and 8, loro si chiamano The First and the Dead. Ciao a tutti da Nevio.

0: Thank you.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it. La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce

0: Europea Callas rilancia le accuse tedesche a Mosca per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia. Dalla Germania nelle ultime ore anche notizie di altri possibili sabotaggi. La guerra tra Stati Uniti e Iran, secondo Al Jazeera 18 vittime nell'ultima giornata di attacchi americani dalle forze di Teheran, nuovi lanci di missili contro altri paesi del Golfo. La questione di Hormuz intanto divide il G20 con la mancata firma cinese sulla dichiarazione finale del vertice dei ministri dell'economia. Caso Report, oggi l'incontro tra i vertici Rai e la redazione dopo la sostituzione di Ranucci ai nostri microfoni. Paolo Mondani, inviato di Report, dice: è un diktat politico, vogliono silenziarci. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Poco fa l'ONU ha lanciato un allarme sulla crisi climatica. Secondo il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente è probabile che entro pochi anni sia superato il limite di 1,5 gradi di aumento della temperatura globale rispetto all'era preindustriale. La soglia messa nero su bianco dagli accordi di Parigi del 2015 per contenere il surriscaldamento del pianeta e le sue conseguenze. In studio Andrea Monti. Andrea.
1: Buongiorno, questa estate di caldo torrido, incendi violenti, alluvioni mortali è un avvertimento su quello che ci aspetta, ha detto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, facendo capire che ormai lo sforamento della soglia del 1,5 gradi è inevitabile, ma che bisogna agire per far sì che sia il più piccolo e il più breve possibile. Come? Tagliando subito in modo duraturo le emissioni di gas serra e attraverso interventi come la riforestazione per rimuovere anidride carbonica dall'atmosfera. L'altra questione è quella dell'adattamento agli impatti dell'aumento delle temperature per provare a ridurre la vulnerabilità umana, sociale e economica alle conseguenze previste e a quelle impreviste, così dicono le Nazioni Unite, ricordando che però è probabile che le misure di adattamento possano essere efficaci solo fino a un certo punto. Nel complesso il messaggio sembra chiaro: il limite del 1,5 gradi ormai è praticamente già superato, gli effetti li vediamo già nei disastri climatici di questi mesi e bisogna fare qualcosa di consistente subito se vogliamo evitare che nei prossimi decenni lo scenario sia sempre peggiore.
0: Grazie ad Andrea Monti. In Irlanda è in corso una riunione dei ministri degli esteri europei. Al centro dell'attenzione ci sono gli attacchi ibridi attribuiti alla Russia, in particolare per le accuse arrivate ieri dalla Germania dopo la scoperta di un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia avvenuto un mese fa. Penso che questi attacchi possano dare una svegliata ai paesi che non si sono dimostrati determinati sulle sanzioni, ha detto questa mattina la responsabile esteri dell'Unione Europea Kaja Kallas, mentre il ministro degli esteri italiano Tajani ha risposto a una domanda sull'ipotesi di un tentativo russo di influenzare le elezioni nel nostro paese. È una questione che riguarda tutta l'Unione, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi in cui si vota, ha dichiarato Tajani. Sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo. Ieri appunto le dichiarazioni del governo tedesco, a cui il regime di Putin ha risposto negando ogni responsabilità e annunciando che saranno prese delle contromisure. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Le accuse formali della Germania alla Russia per il drone esplosivo rinvenuto nell'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto rappresentano una novità nell'ambito della cosiddetta guerra ibrida che Mosca ha iniziato da anni contro l'Europa. Sebbene non si tratti del primo caso in cui si attribuisce la responsabilità dell'azione ai russi, è la prima volta che un governo europeo muove un'accusa diretta al Cremlino, il che basta già a cambiare lo scenario. L'estate era già stata ricca di eventi che avevano fatto ipotizzare un coinvolgimento russo, anche laddove non si sono mai rinvenute prove effettive. È il caso, ad esempio, della fabbrica di munizioni di Colleferro a poca distanza da Roma, che i più accaniti sostenitori dell'aggressività russa legano agli incendi di un altro impianto di armamenti in Bulgaria e di una fabbrica di droni in Estonia. Oppure del drone rinvenuto sulle coste romene, sempre ad agosto, vicino a un importante impianto per l'estrazione di gas. O ancora del presunto tentato omicidio di un cittadino ucraino-statunitense sventato per tempo in Polonia. Almeno così dicono le autorità di Varsavia. senza contare gli sconfinamenti di droni nei paesi vicini all'Ucraina e nei Baltici. Il più eclatante è avvenuto il 9 settembre del 2025, quando almeno 19 droni russi sono entrati in territorio polacco e i caccia della NATO sono decollati per abbatterli con scarso successo. Ma si contano anche innumerevoli casi in cui i droni rinvenuti a ridosso del confine sono stati inizialmente attribuiti a Mosca, salvo poi essere riconosciuti come ucraini dopo più attente verifiche.
0: E a questo proposito da ricordare anche il tema del jamming, le azioni di disturbo informatico per ostacolare i droni, azioni che possono portare a degli sconfinamenti involontari. Dicevamo intanto della Germania, da cui questa mattina è arrivata notizia di un'esplosione vicino alla stazione di Augusta e di due possibili sabotaggi a strutture elettriche in altre zone del paese. Il servizio da Berlino.
3: Atti di sabotaggio contro linee elettriche, aeroporti e fabbriche d'armi, arsenali con armi ed esplosivo nascosti nei boschi, attacchi informatici, sparatorie ed esplosioni. Cosa mai sta succedendo in Germania, che sta vivendo quest'anno un'estate davvero rovente, e questo non solo in termini meteorologici? Questa mattina, all'alba, la città di Augusta in Baviera è stata risvegliata da una forte esplosione. Un ordigno, forse una bomba a mano, era stato deposto di fronte ad una gioielleria nei pressi della stazione ferroviaria. Gli inquirenti seguono in questo caso la pista della criminalità organizzata e delle estorsioni nei confronti dei commercianti turchi. In altri due episodi, verificatisi ieri e questa notte nei pressi di due grandi centrali elettriche nei pressi di Berlino e di Colonia, gli inquirenti seguono invece la pista del sabotaggio. Razzi esplosivi avevano causato in entrambi i casi cortocircuiti e tralicci ad alta tensione delle centrali, e in questi casi ci si domanda se i mandanti siano a Mosca. Proprio ieri il governo tedesco aveva dato la paternità dell'attacco con droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia ai servizi segreti russi. Berlino ha imposto come reazione la chiusura del consolato di Mosca a Bonn, di un centro culturale russo a Berlino, e il sanzionamento di alcuni cittadini russi vicini al regime di Vladimir Putin. Misure condivise e appoggiate dalla Commissione europea e da molti paesi dell'Unione, ma che in Germania hanno diviso il mondo politico. Da un lato ci sono voci che esigono misure ancora più dure contro Mosca, mentre dall'altro l'estrema destra dell'AfD e i postcomunisti della Die Linke esigono ponderazione e più dialogo diplomatico con la Russia. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
0: Secondo Al Jazeera sarebbero 18 le vittime degli attacchi statunitensi che hanno colpito l'Iran nella giornata di ieri. Tra loro ci sarebbero almeno 4 persone che partecipavano ad una festa di matrimonio, compreso un bambino di 4 anni. Lo riferisce l'agenzia iraniana Fars. L'esercito di Washington nega di aver colpito obiettivi civili. Da parte loro, le forze di Teheran hanno lanciato missili contro diversi paesi dell'area che ospitano strutture americane come Kuwait e Giordania. E ci sarebbe anche la questione dello stretto di Hormuz tra i motivi che hanno impedito la diffusione di un comunicato unitario al termine della G20 dei ministri dell'economia, che si è concluso la scorsa notte negli Stati Uniti. Il vertice è stato segnato dalle proteste europee per la presenza del ministro russo, ma nelle ultime ore al centro dell'attenzione c'è stata la Cina, accusata dal ministro statunitense Bessent per non aver appoggiato la dichiarazione finale. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
4: Sono due temi che potrebbero aver indotto la Cina a non sottoscrivere il comunicato diffuso al termine del G20 finanziario. C'è senz'altro la questione di Hormuz. In realtà la formulazione del comunicato sarebbe pienamente sottoscrivibile da Pechino, che dal primo istante dell'aggressione israelo-statunitense all'Iran ha insistito sulla libera navigazione nello stretto. E il testo recita: una navigazione libera, sicura e prevedibile attraverso lo stretto di Hormuz. Il punto è però il contesto. Tale dichiarazione arriva dagli Stati Uniti e sembra un'accusa unilaterale all'Iran. Pechino non la sottoscrive per non mostrarsi accondiscendente con Washington e per non concorrere con l'Occidente a puntare il dito contro Teheran. Ma ancora più importante di Hormuz è il punto sugli squilibri persistenti nel sistema commerciale globale. Il testo recita: squilibri eccessivi e persistenti comportano rischi e possono generare distorsioni economiche. Questa affermazione fa eco alle critiche sulla sovraccapacità industriale della Cina che arrivano da Washington e Bruxelles. Pechino ha sempre rivendicato di giocare nel rispetto delle regole e non ha nessuna intenzione di mettere in discussione, soprattutto su pressioni dell'Occidente, il proprio sistema di capitalismo di Stato. Più in generale, di fronte agli attacchi degli Stati Uniti e all'inaffidabilità dell'Europa, la Cina sta ormai da tempo agendo per creare una rete di relazioni internazionali e un consenso indipendenti dal blocco euroatlantico. Questa operazione è rivolta soprattutto alla vicina Asia e al sud globale. Pechino cerca di non arrivare a scontri frontali, ma non è più disposta a fare troppe concessioni.
0: Oggi il direttore degli approfondimenti Rai, Paolo Corsini, incontrerà la redazione di Report. I giornalisti sono in stato di agitazione dopo la decisione di allontanare Ranucci e sostituire

0: scadenze in particolare politiche, ma non sono politiche straordinarie. Comunque, al di là di questo, il punto è quello che le energie invece ci sono all'interno di report. Non averle cercate, secondo il mio punto di vista, corrisponde a un preciso disegno. Io penso sia un diktat politico quello che è arrivato a imporre i due colleghi. Io tra l'altro devo confessare, dico a loro: ma com'è possibile che non siate colpiti dall'essere stati calati dall'alto con un codazzo di giornali di precisa fede politica che vi sostengono, senza neppure conoscervi? Io ho abbastanza certezza che non intenderanno fare un passo indietro, perché chi li ha portati lì gli chiede di non farlo, chi li ha messi lì gli chiede di, come dire, tenere botta, per un semplice motivo, perché bisogna dare un colpo e tentare, io non ho su questo dubbi, di normalizzare i report.
1: Sono attesi nei prossimi giorni al

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: La giustizia proletaria.
2: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
3: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
7: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
1: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

Contro la repressione, dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Piazza Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre, dalle 10 al centro Costa Arena, Piazza Gardino 48, Bologna. Per info, cerca Potere al Popolo su Facebook.

dai, la puntata, la trasmissione di approfondimento settimanale, in realtà bisettimanale, sulle nuove tecnologie e quello che succede nella rete. E riprendiamo la stagione 2026, l'anno 2026, riprendiamo con una settimana di anticipo, avevamo previsto di andare in onda settimana prossima, ma c'è una notizia sconvolgente che assolutamente vi dobbiamo dare e dovete pensarci su un attimo. Infatti il 26 agosto il mondo dell'internet e degli operatori della comunicazione in internet è stato sconvolto da un atto, da principalmente all'inizio un tweet di Marco Rubio e poi una comunicazione ufficiale del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti che rendeva una piccola associazione italiana con una grossa presenza in internet la rende designata speciale come organizzazione terroristica. Il seguito di questa notizia ha qualcosa di ancora più pazzesco. Il giorno successivo, qua in Europa la notte successiva, è stato oscurato il dominio autistici.org a livello internazionale, quindi a livello della burocrazia di gestione dei nomi di dominio, senza nessun ordine di un tribunale, ma soltanto con un ordine che passa dal Ministero del Tesoro e dai funzionari finanziari. La notizia ha rimbalzato in tutti gli angoli della rete, anche perché appunto sulle conseguenze non si ha ancora un piano completo e anche perché interessa tantissimi ambiti, da quello finanziario bancario a quello politico, a questo tecnico e per tutti gli hosting proprio, perché si sentono tutti quelli che possono ospitare contenuti sulla rete internet si sentono presi in causa per una così rapida e ingiusta azione e anche il piano di chi utilizza l'internet e quindi di tutti gli utilizzatori. Ricordiamo che sulla piattaforma Autistici Inventati sono ostati appunto centri di documentazione, gruppi agroecologici, troveremo collettivi punk, fanzine transfemministe, gruppi femministi di tutto il mondo, unioni di lavoratori e lavoratrici, ma anche, non lo so, il blog di chi fa a maglia o si scambia le ricette. È una grossa fetta di internet che ha scelto quell'hosting molto probabilmente per i vantaggi che dava a livello di non tracciamento e di non monetizzazione, quindi persone che decidono di non regalare dei soldi a delle aziende che osservano le loro mosse nell'internet, chi li legge, come scrivono e guadagnano sulla profilazione dei lettori, moltissime persone dai temi differenti si sono spinte negli ultimi appunto 25 anni a utilizzare Autistici Inventati. Quindi la schiera delle voci in capitolo è ampissima e su tanti livelli differenti. Andiamo a leggere ora, prima di farvi un commento, insomma, chiaramente dal nostro punto di vista, ovvero da persone che fanno informazione, divulgazione e autodifesa digitale e hanno le proprie idee sull'uso delle tecnologie e di internet. Prima di passare alle nostre considerazioni, vi leggo rapidamente il press kit, ovvero le dichiarazioni, neanche la lista dei fatti di che cosa è successo il 26 agosto 2026. Dalla cartella stampa
ora raggiungibile all'indirizzo www.inventati.org, leggiamo. Il 26 agosto 2026, il Dipartimento del Tesoro statunitense, tramite OFAC, il settore che gestisce e applica sanzioni economiche e finanziarie, ha sanzionato Autistici Inventati, collettivo italiano che dal 2001 fornisce infrastrutture digitali a movimenti attivisti, email, hosting, mailing list, chat, videoconferenze, streaming e servizi legati alla privacy e all'anonimato. Washington lo ha designato come Specially Designated Global Terrorist, sostenendo che abbia fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico a terrorismo e a organizzazioni già sanzionate. Autistici Inventati respinge le accuse e sostiene che la propria attività consiste nell'offrire strumenti per l'autodifesa digitale e infrastrutture per la comunicazione, per la libertà di comunicazione. 2 giorni dopo, il 28 agosto, il dominio autistici.org è risultato non normalmente raggiungibile. Il collettivo ha ricondotto il problema a livello DNS e al registry del dominio .org, Public Interest Registry, PIR. Il punto tecnico è importante. Non significa necessariamente che il server sia stato spento. Un dominio può essere reso irraggiungibile impedendo la normale pubblicazione, risoluzione del DNS. Rilevazioni tecniche hanno indicato per il dominio uno stato di server hold. Il blocco del server, ma non. Ma, ok. Risoluzione del dominio verso il server trattenuta, hold. La causa esatta è la catena formale di decisioni devono essere distinte dalle inferenze del collettivo. Non risulta una dichiarazione pubblica di PIR che dica esplicitamente di aver agito su ordine di OFAC. Vediamo a spiegare per noi che cosa è molto importante chiarire. Va bene, Autistici Inventati è un collettivo contattabile che ha una mail e anche risponde all'iter di segnalazione degli abusi, che è regolamentato dalla legislazione italiana, ma poi europea. I contenuti da loro ospitati possono essere contestati, ok? E la loro rimozione può essere approvata in tribunale e su approvazione di un tribunale, su richiesta legale di rimozione di un contenuto. Il collettivo è tenuto a rispondere delle proprie azioni. Questo 26 agosto non è successo così, quindi non c'è stato un iter che ha coinvolto degli avvocati con delle richieste appunto in carta bollata, ma c'è stata una pubblicazione in un albo che non prevede praticamente la possibilità di contatto, di solito è designato per gruppi terroristici come, boh, non lo so, Al-Qaeda, mi viene in mente ETA nel passato, non so, gruppi terroristici che sono in latitanza fondamentalmente. Quindi ha dello spropositato l'utilizzo del nonsense assoluto, l'utilizzo di inserire da parte di un funzionario che ha delle capacità tecniche relative alla contabilità, ai conti, alla fiscalità e alle sanzioni economiche e che quindi ha invece inserito e si è preso appunto il compito da parte del governo del Ministero del Tesoro di un giudizio che avrebbe dovuto passare da degli avvocati e da delle corti internazionali, al massimo nazionali o internazionali. Ok, quindi questa è la cosa assurda. L'altra cosa assurda è l'altra, ce ne sono parecchie. L'altra è che gli viene
in maniera molto superficiale, questi funzionari o questa intelligenza artificiale, non lo sappiamo, chi ha effettivamente pubblicato quel documento, hanno inserito autistici inventati. Appunto in una lista di Global Designated di designati speciali come supporto al terrorismo globale. E questo non si può sentire perché Autistici Inventati ha il proprio sito internet che potete vedere e che, su inventati.org, che parla di diritti digitali, ma non si occupa di nessuna altra tematica politica fondamentalmente. E è un hosting, è un fornitore di servizi, è come fosse carta stampata. Forse possiamo, nella metafora, allungarci a dire come se quello che è successo il 26 e poi il 28 agosto è come se uno Stato straniero fosse riuscito con un organo fiscale a fare chiudere una biblioteca, quindi un ente non commerciale che ospita dei contenuti ma non scritte da lei. E a quanto pare l'ha fatto dicendo che quella biblioteca, quell'organo commerciale, non commerciale, aveva all'interno dei libri di terroristi. Ora, nel senso, non c'è un nesso, non c'è una relazione, appunto, in più non c'è nessuna pezza uscita da un tribunale, se si vuole dire così, che può dire che Autistici Inventati ha fatto atti di terrorismo. Okay? Quindi ha dello straordinario, dell'incredibile, dell'assurdo, nel senso, io a questo punto mi aspetto che ci trovi il Papa e tutti i domini del Vaticano il giorno dopo, visto i suoi cattivi, in quella lista di terroristi, visti i suoi cattivi rapporti con Trump. È completamente assurdo, è molto molto strano quello che è successo. E veniamo a come si può contrastare questa cosa. A livello super locale, da chi vi sta parlando ora, Bologna sta promuovendo con una serie di esperte digitali un incontro in Art Club mercoledì. Lo trovate pubblicato su balotta.org e ora vi do i dettagli. Teniamo Internet Libera, assemblea pubblica di aggiornamento per Autistici Inventati. Assemblea pubblica, basta, l'Internet non c'è. Che non c'è, possiamo costruirlo insieme, server dopo server, relazione dopo relazione. Sarà un cantiere aperto, nostro, libero, non mediato dal profitto né addomesticato dal potere. Mercoledì 2 settembre, ore 21, al Circolo Anarchico Berneri, per un'assemblea di aggiornamento e confronto sulla vicenda accaduta al collettivo AI. Appunto per discutere la faccenda in maniera multidimensionale a livello tecnico, politico e sociale. Vi dicevo, ma a parte questo appuntamento nel territorio bolognese, c'è la possibilità di seguire una lettera aperta e la campagna di supporto. Lo trovo su inventati.org campaign/defend e ci dice la revoca immediata, viene richiesta la revoca immediata della designazione nella lista quindi di DSGT. Poi una distinzione chiara tra fornire infrastruttura di comunicazione e dirigere le condotte dei suoi utenti. Certo, come vi dicevo prima nell'esempio della biblioteca, poi la biblioteca è l'ente che ha scelto i propri libri, no? Ma in quel caso Autistici Inventati, l'esempio più calzante è che loro siano la carta su cui sono quei libri, perché loro danno un hosting a delle persone che poi a loro volta, o dei collettivi, che a loro volta pubblicano quello che desiderano. Quindi, che ne so, come se da un giornale con uno spazio online gli arrivasse la lettera anonima di una rivendicazione di un attentato, il giornale verifica se
Sì, è autentica e la pubblica, ok? Quindi non è portatore, però, cioè non è terrorista il giornale che ha ripubblicato la lettera di un attentato, ok? E anche se fosse, non è quello il ruolo di autistici inventati, perché è come se fosse quello dei loro ospiti, quello del giornale che ripubblica la lettera di un attentato. Tentatore. Mentre il ruolo di autistici inventati è quello dell'hosting, cioè quindi dell'avere fornito i bit per essere visibili online. Quindi è come essere la carta che viene poi stampata da un altro ente, organizzazione, che però contiene verbalmente il contenuto di un'altra organizzazione ancora. Quindi i livelli sono a quanto pare molto poco chiari al Ministero del Tesoro statunitense, ma sono esistenti e qualunque teoria della comunicazione ve li può confermare. In più c'è stata, beh, vi continuo a leggere la parte della lettera aperta. Viene chiesto, 3, la privacy, la cifratura, la pseudonimicità, il rifiuto di trattenere dati identificativi non necessari non devono essere trattati come prove di terrorismo. Poi viene chiesta protezione per il giornalismo indipendente, la ricerca, l'archiviazione e la campagna pubblica. Giornalisti, librerie, ricercatori, archivisti di comunità devono poter documentare questa storia, la storia, senza essere trattati come prolungamenti di un'entità designata. Le altre parti sono politiche, ovvero resistenza all'overcompliance istituzionale. Banche, register, host, fornitori di certificati e società di tecnologia dovrebbero rendere noti vincoli rilevanti e dare preavviso quando lecito, evitare di reprimere materiale o rapporti oltre quanto la legge richiede realmente. E tra l'altro la legge quale? Nazionale o internazionale? E comunque la legge internazionale prevedeva dei tempi di sganciamento dei servizi di un mese, cosa che invece è stata di 2 notti. Al sesto punto, una risposta pubblica da parte delle istituzioni per i diritti digitali, la libertà di espressione e le libertà civili. Il targeting dell'infrastruttura autonoma non può essere lasciato diventare un precedente attraverso il silenzio. E infatti, la cosa gravissima è che appunto hanno rotto una parte della fiducia internazionale che c'è nell'internet, ovvero che ne so, la Russia già censura a livello DNS sul suo suolo nazionale dei siti di autistici inventati e diversi stati, cioè nel senso esistono diversi siti web non solo di autistici inventati che sono oscurati nell'internet e questo avviene appunto come vi dicevo tramite dei tribunali e su delle legislazioni a volte nazionali, a volte internazionali in collaborazione. Ma non esiste che un documento di un organo finanziario, fiscale, insomma, un ministero del tesoro americano di un singolo stato decida di togliere dalle regole dell'internet il dominio di un altro ente, in questo caso un'associazione di volontariato, senza passare da un tribunale locale, internazionale, eccetera. E questo è un abuso di potere perché le leggi dell'internet non permettono che un singolo Stato abbia un tale impatto su tutta la rete. Gli accordi di quello che rendono internet il primo grande accordo internazionale, dopo quello, non lo so, sulla corrente elettrica alternata, questo è l'unico altro grande accordo internazionale, l'altro negli anni 95, mi pare 94, adesso dove andrò a vedere il www, l'internet, gli accordi, lo stack ISOSI, prevede diversi server autoritativi divisi in diversi stati per non avere l'egemonia di nessuno. E quindi questa è una delle prime volte, è la prima volta per me documentata in cui si infrange questa visione neutrale e multigovernativa della rete internet. Ho dimenticato una comunicazione importante che è appena uscita su mastodon.bida.im/@cavallette. Ricordiamo che tutte le utenti con email @autistici.org e comunque con qualunque email autistici inventati possono continuare
raggiungerle facendo login in accounts.inventati.org. Alle persone che hanno una mail proprio @autistici.org si consiglia di creare un alias su uno degli altri domini e utilizzare quello, un altro dei domini ai Autistici Inventati, e utilizzare quello in che sarà funzionale in ricezione ed invio. Inoltre, se avete dei dubbi, potete consultare sempre dal sito inventati.org la pagina delle FAQ 2026, dove si spera rispondono a qualunque vostro dubbio. Io ora chiudo qui, pochi giorni fa. Vi raccomando di andare a leggere il nostro comunicato di solidarietà su hackordai.gattini.ninja. Trovate il link anche sul palinsesto di Radio Città Fujiko.it e vi ricordo che potete scriverci a radio od@inventati.org. A presto, ciao!

50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: è un affare di famiglia.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Trionfi la giustizia proletaria.
7: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
8: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni...
7: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.

Il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel parco del dopolavoro ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le 15.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Trionfi la giustizia proletaria.
4: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
4: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
6: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

Settimana prossima, per la precisione, daremo vita a uno speciale radiofonico proprio in ricordo di Francesco Guccini. E come abbiamo già fatto in altre occasioni, ad esempio con la scomparsa di Stefano Benni, non vogliamo raccontare semplicemente noi chi era Francesco Guccini, ma vogliamo chiederlo a voi, chi era Guccini per voi. E lo facciamo chiedendovi di mandare un audio al 333-1809494 in cui raccontate un episodio personale, un aneddoto, la ragione per cui è stato importante nella vostra vita, e indicate anche una canzone di Guccini che vorreste riascoltare. Noi assembleremo il tutto e daremo vita a uno speciale radiofonico che, ricordo, andrà in onda il 10 di settembre. Ma per mandare queste note vocali attraverso WhatsApp o Telegram avete tempo fino a mezzogiorno dell'8 di settembre. La durata chiediamo che resti nei 2 minuti per dare spazio a più persone possibile per il proprio ricordo personale. E insomma, se vi va, vi invito caldamente a partecipare a questo ricordo comunitario e radiofonico di Francesco Guccini. Oggi invece parleremo di armi e del transito di armi dal porto di Ravenna. È un tema che abbiamo già affrontato in passato, ma ci ritorniamo perché le dogane di Ravenna stanno facendo di tutto per non rivelare i dati di transito di armamenti dallo scalo romagnolo. E nonostante abbiano perso un ricorso al TAR, hanno impugnato questa ordinanza davanti al Consiglio di Stato, e nell'ultima udienza dello scorso 28 agosto la difesa delle dogane, per negare l'accesso agli atti, ai dati sul transito di armi a Ravenna, ha avuto parole inquietanti, dicendo che il porto di Ravenna, che in realtà è un porto civile, è strategico dal punto di vista militare e che l'Italia partecipa a una guerra mondiale a pezzi e ibrida, e dunque forse siamo in guerra e non lo sapevamo neanche. Noi parleremo con la giornalista che sta facendo questa battaglia di trasparenza, che si chiama Linda Maggiori. Tutto questo però fra poco, dopo un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Sono ormai 9 mesi che va avanti questa battaglia per avere trasparenza sulle armi, gli armamenti che transitano dal porto di Ravenna. Ad averla cominciata è una giornalista, Linda Maggiori, che ha già testimoniato il transito di armamenti o esplosivi nel porto ravennate, ma anche in altri porti d'Italia. E per farlo segue le procedure che sono consentite ai cittadini, come ad esempio l'accesso agli atti. Le dogane, che sono il soggetto che gestisce questi dati, hanno negato a Linda Maggiori i dati completi su appunto il traffico di armi e il transito di armi nel porto di Ravenna. La giornalista non se n'è stata, come si dice in gergo, e ha fatto ricorso al TAR. In parte lo ha vinto, nel senso che il TAR ha detto che non c'è alcuna ragione per non dare questi dati, al limite si può omettere la destinazione di questi armamenti, ma le dogane hanno impugnato questa ordinanza davanti al Consiglio di Stato. E nell'ultima udienza, quella del 28 di agosto scorso, l'Avvocatura di Stato che difende le dogane ha usato parole inquietanti per giustificare questo diniego a fornire i dati sul transito di armi nel porto di Ravenna, dicendo che questo porto, che pure è commerciale, quindi civile, non è un porto militare, è strategico invece dal punto di vista militare e che l'Italia partecipa a una guerra mondiale a pezzi e ibrida, cosa di cui evidentemente il Parlamento non sa nulla perché non ha mai votato in merito. Noi, per farci ricostruire questa battaglia, abbiamo intervistato proprio Linda Maggiori e allora sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Io a gennaio del 2026 ho fatto un accesso generalizzato agli atti alle dogane di Ravenna per conoscere appunto la quantità complessiva e in dati aggregati delle armi e componenti di armi che passavano nel porto, sia per il 2025, poi diciamo l'ho aggiornato anche per i primi 6 mesi del 2026 recentemente. Questo perché di fatto abbiamo la sicurezza che alcuni carichi di armi sono passati nel 2025, ma erano soltanto diciamo la punta dell'iceberg, tra l'altro appunto diretti a Israele, perché comunque la destinazione dei porti israeliani è sempre in cima alle statistiche dei container che partono da Ravenna, quindi è con buona probabilità le armi che partono da Ravenna sono destinate a Israele, ma ci sono anche poi gli Emirati Arabi Uniti, Egitto, comunque Arabia Saudita, quindi comunque situazioni abbastanza problematiche sotto il profilo dei diritti umani. E quindi ho fatto questo accesso generalizzato agli atti, le dogane hanno negato ogni tipo di risposta e la motivazione è stata quella della messa a rischio della sicurezza nazionale. Ho fatto ricorso al TAR, seguita dall'avvocato Andrea Maestri, e a giugno del 2026 c'è stato l'accoglimento parziale di questo mio ricorso. Quindi il TAR dell'Emilia Romagna ha detto: i dati aggregati devono essere divulgati perché non mettono a rischio la sicurezza nazionale, ma si può, non è un dovere, ma si può celare la destinazione di queste armi. Noi non siamo molto d'accordo, però insomma abbiamo accettato questa decisione del TAR. Le dogane invece di Ravenna non hanno accettato la decisione del TAR e hanno anzi fatto ricorso, appello al Consiglio di Stato. E quindi adesso siamo in questa situazione che il Consiglio di Stato l'8 ottobre dovrà decidere su questo appello delle dogane.
0: L'ultima udienza, l'Avvocatura di Stato che difende insomma le dogane sostanzialmente ha avanzato delle argomentazioni per negarvi questi dati che mettono i brividi.
1: Esatto, allora il 27 agosto c'è stata un'udienza sulla sospensiva, cioè il Consiglio di Stato doveva decidere su appunto sospendere, per così dire, no, l'ordinanza di darmi i dati, e le dogane nella memoria in Camera di Consiglio hanno scritto nero su bianco, quindi non è stata una butade così lanciata, è stato proprio nero su bianco, hanno scritto che i dati non potevano essere divulgati perché il porto di Ravenna è strategico a livello militare, degli interessi militari dell'Italia, e perché l'Italia è coinvolta nella guerra mondiale a pezzi e ibrida in corso, quindi è coinvolta tra gli altri stati, comunque l'Italia è coinvolta in questa guerra. E insomma, parole veramente forti, perché comunque l'Avvocatura dello Stato non è diciamo un avvocato così di un'impresa privata, di un privato, è l'avvocato dello Stato, l'avvocatura dello Stato, quindi dipende direttamente dal governo, e se dice una cosa cosa nero su bianco non è che la dice così per dire, insomma, quindi questa cosa va assolutamente chiarita anche a livello parlamentare, perché non è mai stata votata un ingresso in guerra, ecco.
0: Proprio questa è la domanda che sorge, cioè siamo in guerra e non lo sappiamo?
1: Esatto, loro sottolineano che è una guerra ibrida, quindi come dire, non è una guerra tradizionale, viene combattuta con tante modalità, da droni, tecnologie, eccetera, però insomma ad ogni modo è una guerra e comunque il Parlamento deve essere informato. Questa cosa è passata abbastanza inosservata, diciamo, dai grandi media. Speriamo che, insomma, Stefania Ascari come parlamentare ha già fatto un'interrogazione. Io ho scritto anche come giornalista al ministro Crosetto per avere una sua dichiarazione, per adesso nessuno ha risposto. E noi adesso stiamo aspettando la sentenza dell'8 ottobre e stiamo chiedendo alle associazioni, che ovviamente sono effettivamente, no, hanno degli interessi su questi argomenti qua, di costituirsi parte civile. Lo abbiamo chiesto, allora per adesso sicuramente si costituiscono USB, che ringraziamo, perché appunto c'è proprio questa rete, diciamo, di portuali contro la guerra, e anche Weapon Watch come associazione, osservatorio. Però abbiamo chiesto anche al comune e alla regione, comune di Ravenna, regione Emilia Romagna, di costituirsi ad adiuvandum, nostro sostegno, proprio perché è un diritto anche dei cittadini, no, dell'Emilia Romagna, di Ravenna, di sapere quante armi passano dal porto, ma per adesso non ci hanno dato nessuna risposta. Scade il 7 settembre la possibilità di costituirsi, quindi purtroppo siamo molto dubbiosi sulla possibilità di questa cosa qua.
0: Si è stato detto che il porto di Ravenna ha un valore militare, ma stiamo parlando di un porto militare?
1: No, infatti, allora non si tratta assolutamente di un porto, di una base militare come può essere La Spezia o Taranto, eccetera. È un porto civile, è sempre stato un porto civile e commerciale, non ci sono basi militari nelle vicinanze, quindi insomma la cosa è ancora più preoccupante che venga considerato come un nodo strategico a livello militare un porto che è sempre stato commerciale.
0: E ne va anche, come dire, della sicurezza dei cittadini.
1: Esatto, dei cittadini, dei lavoratori, ovviamente qua l'anno scorso abbiamo scoperto che passavano esplosivi, munizioni, quindi comunque sia si tratta di, appunto, merci che possono essere pericolose, ma anche se non sono pericolose sono comunque un traffico di armi che ovviamente espone il porto di Ravenna come un obiettivo sensibile. Il problema è che non è solo per Ravenna questa situazione, ma con la military mobility, diciamo, decisa a livello europeo, quindi che tutti gli snodi, le infrastrutture logistiche, porti, aeroporti, anche ferrovie, ma anche autostrade, devono essere adattate anche al traffico militare, e quindi c'è proprio questa spinta da parte dell'Unione Europea con il riarmo, perché tutto venga in qualche modo adattato alla guerra.
0: La settimana scorsa c'è stato anche un presidio a Ravenna. Al di là delle iniziative in tribunale, proseguiranno anche mobilitazioni di questo tipo? Ci sono altri appuntamenti?
1: Sì, noi adesso stiamo decidendo che cosa fare per l'8 ottobre. Il 30 ottobre invece ci sarà uno sciopero internazionale dei porti di vari sindacati internazionali, e lo faremo anche a Ravenna sicuramente. Diciamo, per l'Italia c'è USB, quindi ecco, anche noi come comunque coordinamento popolare contro le armi del porto di Ravenna sicuramente faremo qualcosa anche il 30 ottobre.

E noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di What a Mess in versione ridotta. Io vi ricordo che potete riascoltare l'intervista andata in onda sul sito radiocittafujiko.it. C'è l'audio corredato da un articolo. Seguiteci anche sui social e passate una buona serata. Ciao a tutti e a tutti.

0: Nardi Odontoiatri, ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio, uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
6: La giustizia proletaria.
7: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
8: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
7: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
7: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
8: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
7: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
9: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.

0: Fico 103.1 FM.
1: El pueblo unido jamás será.

0: PIL nel 2025 è ulteriormente calata, l'analisi del GIMBE. Così è compromesso un diritto fondamentale, scrive la Fondazione. Buonasera Popolare Network, le 19:31, le notizie. Il giorno dopo le accuse mosse alla Russia dalla Germania, che attribuisce a Mosca la presenza di un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia, l'Unione Europea si è mobilitata. La presidente della Commissione von der Leyen ha detto che episodi come quello di Lipsia sono diventati la nuova normalità, segnando una nuova escalation dell'attività russa sul territorio dell'Unione Europea. E mentre la Russia minaccia ritorsioni contro quelle che definisce provocazioni tedesche, oggi in Irlanda si sono riuniti i ministri degli esteri dei Paesi membri. Si è riaperta la questione degli asset russi congelati, che ammontano a oltre 200 miliardi di euro. La proposta è spostare il conto in cui sono immobilizzati dalla società belga Euroclear a un veicolo europeo. Sentiamo Leonardo Becchetti, economista dell'Università di Roma Tor Vergata.
1: La mossa è molto più piccola di quella dell'usare questi beni. Questi beni restano congelati e non vengono confiscati, anche perché sono uno strumento di contrattazione, di trattativa, in un'eventuale trattativa di pace, magari si offre alla Russia la possibilità di ritornare in possesso dei propri beni, per cui la confisca non c'è. C'è invece l'idea, che secondo me è nata anche proprio da questo escalation, da questa situazione più tesa dell'attacco ibrido alla Germania, cioè l'idea di non lasciare i singoli paesi europei da soli, in questo caso il Belgio che ha questo conto su una società privata, ma di mutualizzare questo rischio e di metterlo sotto il cappello dell'Unione Europea. Quindi direi l'Unione Europea che ha fatto questa mossa, non lasciamo in una posizione di debolezza un singolo Stato membro esposto alle rappresaglie della Russia, che come abbiamo visto ha fatto degli interventi di guerra ibrida. Resta la funzione di questi asset, che ripeto che è quello di tenerli congelati e di usarli e di minacciare il loro uso come potenziale strumento di restituzione poi dei soldi per i prestiti che l'Europa sta facendo, che sta facendo all'Ucraina per finanziare la nuova fase della guerra. Questo lo sta facendo con debito europeo, con una garanzia che è quella in realtà del bilancio comunitario.
0: Nel frattempo il Financial Times guarda all'Italia e nello specifico a Roberto Vannacci e al suo rapporto con il Cremlino. Il quotidiano britannico ha analizzato la figura dell'ex generale, mettendo in risalto i problemi che potrebbe portare alla Presidente del Consiglio Meloni. Il servizio di Michele Migone.
2: Il cavallo di Troia russo che mette alla prova Giorgia Meloni. Financial Times non poteva fare il titolo più appropriato per descrivere il contenuto dell'articolo dedicato al generale Roberto Vannacci. Il quotidiano della City lo ha mutuato da un report del European Council on Foreign Relations, un istituto di ricerca da sempre molto attento alle influenze di Mosca in Europa. Il rapporto è molto esplicito. Qualora Futuro Nazionale entrasse in una coalizione di governo, il background di Vannacci potrebbe mettere in difficoltà il consenso collettivo della UE in materia di sicurezza, scrive l'estensore del rapporto, secondo il quale una possibile presenza del partito di Vannacci nella stanza dei bottoni Italia deve essere considerata quindi una questione strategica. Il Financial Times riprende questa traccia e la sviluppa, spiegando che gli slogan di Vannacci contro il sostegno italiano all'Ucraina sono una sfida e un problema per Giorgia Meloni, visto le posizioni che la Presidente del Consiglio ha tenuto in questi anni nei confronti di Kiev. Il rischio è che Meloni, se non avesse voti necessari per una maggioranza in Parlamento, sia costretta a fare un accordo con Vannacci e che poi il generale sposti verso il Cremlino l'asse della politica estera di Roma. Vannacci ha risposto al Financial Times, l'ha messa su ridicolo accusando il quotidiano, tra l'altro, di aver usato come fonti due istituti di ricerca russofobi. Russofobia non è un'espressione così tanto usata nel linguaggio polemico tra politici italiani. Forse Vannacci l'ha usata rispondendo a un quotidiano britannico e facendo riferimento al sentimento antirusso dell'Ottocento in Gran Bretagna. Negli ultimi anni russofobia viene invece costantemente usata come parola dalla propaganda di Mosca, come strumento retorico per etichettare come pregiudizio antirusso ogni critica accusa al Cremlino per fatti specifici.
0: E sulle possibili influenze russe sulle prossime elezioni, Tajani e Salvini si sono scambiati frecciate a distanza, dimostrando che anche su questo tema ci sono idee molto diverse. Per il ministro degli esteri la possibilità che Mosca provi a influenzare il voto esiste, così come esiste in altri paesi europei, proprio nell'ambito della cosiddetta guerra ibrida, che comprende anche i tentativi di influenzare le elezioni. Per Salvini invece tutto questo non esiste e anzi si tratta di ansia antirussa. Il Veneto è la quarta regione italiana dove si potrà ricorrere, a certe condizioni, al suicidio medicalmente assistito ed è la prima governata dalla destra. La legge è stata promossa dall'associazione Coscioni, che sta portando avanti la battaglia a livello regionale, dato che in Parlamento tutto è fermo. Ed è fermo nonostante la sentenza della Corte Costituzionale del 2019. Il Veneto segue la Toscana, l'Emilia Romagna e la Sardegna. È stato molto importante il ruolo di Luca Zaia, l'ex presidente ha appoggiato la legge, nonostante in Parlamento la Lega e Salvini in primis siano contrari. Ascoltiamo da Roma Anna Bredice.
3: È la prima regione governata dalla destra ad approvare una legge sul fine vita. Fino a quando si trattava di regioni guidate dal centro-sinistra, il governo poteva anche fare finta di niente e prendere tempo. Ora la scelta di portare avanti al Senato una legge che è molto più indietro di quella approvata oggi costringe il governo a prendere una posizione, ma è un tema che Giorgia Meloni non sembra avere nessuna intenzione di affrontare nell'ultimo scorcio di legislatura in piena campagna elettorale. Non è mai stata una battaglia della destra, figurarsi ora che Vannacci potrebbe utilizzare questo tema per alimentare ancora di più la sua propaganda fascista. Non a caso oggi in Veneto i no sono arrivati da Fratelli d'Italia, da Futuro Nazionale, da una formazione creata da un medico Novax. E anche per la Lega è una grana in più. La stessa legge solo 2 anni fa era stata proposta sempre in Veneto, promossa dall'associazione Luca Coscioni e sostenuta da Zaia. Era stata bocciata per un voto. Salvini si disse molto contento della bocciatura. È probabile quindi che se non ha cambiato idea non sia contento neanche oggi, nonostante il gruppo della Lega in regione abbia lasciato libertà di coscienza, sapendo però bene che è l'allora presidente della regione, oggi presidente dell'assemblea regionale Zaia, ad aver guidato la battaglia in questi anni per la legge sul fine vita. È una legge di civiltà, ha detto oggi Zaia appena dopo il via libera. Tutto fermo invece al Senato per un disegno di legge che è molto più indietro di quello veneto, per un punto sostanziale che impedisce qualsiasi dialogo con l'opposizione, e cioè l'assenza e il mancato coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale nelle procedure per il fine vita. Dal Veneto è arrivato un messaggio importante, ma è difficile che Roma, una maggioranza alle prese con divisioni già evidenti, possa accoglierlo. Linea allo studio.
0: Andiamo ora alla festa dell'unità di Genova. Ieri è stato il giorno di Elly Schlein. Questa sera sarà la sindaca Salis a prendere la parola. Diamo la linea al nostro inviato. Buonasera, Luigi Ambrosio.
4: Sì, buonasera Virginia. La sindaca Salis è molto tesa naturalmente, sia perché è la sindaca della città di Genova, qui ci sono già centinaia e centinaia di persone in piazza a caricamento, quindi nel centro storico di Genova, sul mare, sul vecchio porto, ma è attesa anche perché viene nominata spesso come possibile candidata alternativa alla presidenza del Consiglio per un campo largo che sta ancora costruendo il percorso verso le primarie e con le difficoltà che conosciamo. Con lei ci sarà anche il sindaco di Napoli Manfredi, un altro di quegli amministratori locali che vengono nominati in questo toto candidato presidente del consiglio, chiamiamolo così, anche se naturalmente questa sera i due sì, possiamo immaginare che erano lontani da questa prospettiva. Ti dicevo, Virginia, che la festa è molto partecipata, a differenza di altri appuntamenti del Partito Democratico che fino a questo momento non hanno avuto tutto questo riscontro. Qui c'è tantissima gente, c'è ancora in corso un dibattito estremamente vivace con il ministro degli esteri Provenzano, che sta interloquendo con le persone che assistono al dibattito su un tema fondamentale, che è quello dell'invio delle armi all'Ucraina. Lui stesso ha detto è l'unico punto di politica estera che divide ancora il campo largo, ma anche la vivacità del dibattito di questa sera dimostra che è un tema su cui ancora un accordo non c'è ed è uno di quei nodi risolti che insomma con le primarie si proveranno a sciogliere. Vieni allo studio.
0: Grazie a Luigi Ambrosio. Ora cambiamo pagina, parliamo di un rapporto delle Nazioni Unite che lancia l'allarme sul cambiamento climatico. L'aumento delle temperature mondiali è destinato a sfondare entro pochi anni la soglia del grado e mezzo, soglia che, lo ricorderete, era quella fissata dagli accordi di Parigi del 2016 come un limite da non superare. Ascoltiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
5: Il problema è che il clima è un sistema complesso in cui basta superare alcune soglie perché il clima si metta su un equilibrio diverso, per esempio con una temperatura di molti gradi in più. Allora noi diciamo di rimanere sotto queste soglie due gradi o ancora meglio un grado e mezzo per evitare di arrivare a queste situazioni che poi ci sfuggirebbero di mano, insomma. Quindi è chiaro, ogni decimo in più vuol dire impatti più forti, vuol dire avvicinarsi a questo rischio che il clima parta per la tangente. come sempre chi ha meno responsabilità per il cambiamento climatico è purtroppo quello più impattato, cioè c'è una disequità internazionale e anche ambientale in questo, quindi è chiaro che i più poveri, i più fragili del mondo avranno le conseguenze peggiori. Noi tutto sommato riusciamo ancora ad adattarci a cose di questo tipo perché abbiamo i mezzi per farlo, e la crisi del multilateralismo che è sotto gli occhi di tutti è un problema enorme, perché nei sistemi complessi come il clima non esistono vincitori e vinti, cioè qui per questo problema o vinciamo tutti insieme o perdiamo tutti insieme. Questa è una cosa che invece nella testa di alcune decision maker non entra ancora, insomma.
0: L'Italia in coda ai paesi del G7 per spesa sanitaria sul PIL. Nel 2025 è ulteriormente calata l'analisi del GIMBE, una criticità che ha compromesso un diritto fondamentale, scrive la Fondazione. L'opposizione attacca, dati impietosi. Il servizio di Massimo Alberti.
6: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica italiana in rapporto al PIL ha subito una flessione, passando dal 6,3% del 2024 al 6,2%. Si tratta di una spesa nettamente inferiore ai 7,1% della media OCSE e di quella europea. Sono le conclusioni dell'analisi della Fondazione GIMBE in vista della discussione della legge di bilancio. Il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più questione contabile per addetti ai lavori, ma criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario e compromesso l'esigibilità di un diritto fondamentale, commenta Nino Cartabellotta, presidente GIMBE. La forbice tra Italia e gli altri paesi europei si è ampliata negli ultimi anni, quasi 5 punti di distacco dalla Germania e circa 3 punti da Francia, Svezia e Regno Unito. Mancano, rispetto alla media dei paesi europei, oltre 36 miliardi e la spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 è stata oltre 1.000 euro in meno rispetto alla media europea. Per il GIMBE il 2011 è l'anno d'inizio del crollo e parla di 15 anni di progressiva erosione di risorse pubbliche sotto governi di ogni colore. Diversi esponenti dell'opposizione hanno citato il dato sottolineando come il definanziamento si sia ampliato anche sotto il governo Meloni.
0: Il governo Meloni ha aperto un nuovo fronte con la magistratura sulla vicenda di Torino, dove un GIP ha deciso l'obbligo di firma invece della detenzione in carcere per un 42enne accusato di avere palpeggiato una 13enne in un mini market, decisione contro cui la procura ha presentato ricorso. Il Ministero della Giustizia ha deciso di inviare gli ispettori. A Torino, fuori dal mini market dove si sarebbe svolta la presunta violenza, sono comparse scritte minacciose. L'ANM ha parlato di un uso improprio degli ispettori e sottolineato che non si tratta di una sentenza, ma di un provvedimento cautelare contestabile in sede giudiziaria. È stata critica sull'invio degli ispettori anche l'Unione delle Camere Penali. Ora la vicenda di Report. I legali di Sigfrido Ranucci hanno reso noto che la RAI non intende fornire motivazioni formali alla base della decisione di rimuovere il conduttore della trasmissione. Trasmissione che dovrebbe partire a novembre, anche se non è escluso un rinvio. Oggi la redazione ha incontrato il direttore RAI per gli approfondimenti, Corsini. L'alternativa trapelata alla conduzione di Pier Vincenzi e Presutti, scelti dall'azienda per sostituire Ranucci, sarebbe una conduzione a rotazione, ma sono ipotesi su cui la redazione interna, così come i collaboratori esterni, restano fermamente contrari, continuando a minacciare di lasciare la trasmissione. Parliamo ora di una vicenda finanziaria che in queste ore ha avuto degli importanti sviluppi, quella che vede Leonardo Maria Del Vecchio, erede del fondatore di Luxottica, tentare la scalata alla cassaforte Delfin. La holding consente non solo di controllare l'impero degli occhiali Exilor Luxottica, ma ha in cassaforte anche un consistente pacchetto di azioni di MPS e di Generali. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
7: Il grande riassetto della cassaforte degli eredi Del Vecchio si è sbloccato. Il Tribunale del Lussemburgo, dove ha sede la holding voluta dal fondatore di Luxottica, ha autorizzato il trasferimento delle quote dai privati Paolo e Luca Del Vecchio, terzogenita e quinto degli 8 figli, ad un apposito veicolo societario. Le quote per ora non si potranno vendere, ma intanto è possibile utilizzare questo ingente patrimonio, si stima 2,5 miliardi di euro per il 12,5%, per operazioni finanziarie. Proprio su questo nodo si erano arenate le ambizioni di Luca Maria Del Vecchio, che aveva trattato per mesi proprio con Paolo e Luca con l'obiettivo di acquistare le loro quote. Progetto arenato per l'impossibilità di trovare le risorse sufficienti per questa e un'altra operazione con altri due eredi e per il voto contrario alla lettera di patronaggio da parte del CDA della stessa Delfin e quindi del suo presidente e amministratore delegato Francesco Milleri. Lo stesso sconfessato da Luca Maria Del Vecchio con le sue clamorose dimissioni dalle cariche nel gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Il riassetto ormai prossimo della cassaforte non è solo un tema di famiglia, perché potrebbe produrre un piccolo terremoto nella finanza italiana, considerando che Delfin ha in portafoglio pacchetti di maggioranza, oltre che di Essilor, di MPS, Mediobanca, Generali.

uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: State ascoltando Radio Città Fujiko.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Trionfi la giustizia proletaria.
5: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
4: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
5: Domenica 6 settembre Potere al Popolo organizza Smantellare la società caserma, convegno nazionale contro la repressione. Dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Biazzo Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre dalle 10 al centro Costa Arena Biazzo Gardino 48, Bologna. Per info cerca Potere al Popolo su Facebook.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
0: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
0: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
5: Radio Città Fujiko, una scelta di classe.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
5: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel parco del dopolavoro ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

0: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701-0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico. Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica. La rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: deep inside.
1: Radio Città Fujiko, una scelta di classe.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Scuole Roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
5: Bevi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

Radio Città Fujiko, una scelta di classe.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: La bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.